puoi perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Radio 3, Radio 3 te le suona.
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Basta perdere tempo a tagliare l'erba. Con Automover di Husqvarna il tuo prato è sempre perfetto, in modo automatico ed affidabile. Da Brico ti garantiamo qualità, consulenza professionale e servizio completo, dal preventivo gratuito all'assistenza post vendita. Scopri l'ora e goditi il giardino senza fatica. Brico, qualità e servizio sempre con te.
4: Secondo me il vicino ha un segreto.
5: Sì, sì, e io lo so.
4: Ah sì?
5: Sì, ha un numero salvato in rubrica.
4: No, che mi dici?
5: Sì, e porta il nome di Trapletti Pittori. Dettagli curati, tempi chiari, lavoro pulito. Ecco perché le sue pareti sono perfette. Trapletti Pittori è il suo segreto.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Sembra una canzone fatta apposta per introdurre la nostra Sara con l'H per regali, Beautiful Girl.
2: Bravo!
1: Ma certo!
2: Ed è un attimo!
1: Buongiorno Sara!
3: Buongiorno, che sviolinata!
2: Oggi è così, eh. Oggi è romantico.
3: Oggi sarà la pioggia, sarà questo momento un po' crepuscolare, romantico, ecco.
1: Quella che poetica,
3: sì,
1: nel,
3: ecco. Visto,
1: Crepuscolare, bene. Sì, bene. Sì. Allora, tu ci porti serie di Sara, ovviamente questo è un po' il titolo, quindi film, serie TV viste dalla tua prospettiva, giusto?
3: Sì, esattamente.
2: Però fermi tutti, scusatemi, devi scegliermi subito la sigla, la 1, la 2 o la 3.
1: Roviniamo.
2: E d'altronde?
3: L'altra volta mi pare ho scelto la 1, facciamo la 3.
2: Dai!
1: La 3.
2: Vado, eh?
1: Beh.
4: Ci metti troppo a scegliere i film.
1: Sì.
4: Che cosa guardo?
2: Che cosa guardo?
1: Senti mia zia, però che voce.
2: Ma poi l'interpretazione, sì, anche, no?
1: Brava

0: sentito?
1: Chi c'è?
2: Sara.
1: Fonzi. Sai Fonzi.
0: Ehi. Vabbè, serie di Sara, mi raccomando, con l'H finale. Oggi dove andiamo a infilare il nasino a scoprire? Sara.
3: Allora iniziamo con una serie che c'è adesso su Netflix, che si chiama Unchosen ed è molto carina.
1: L'ho vista.
0: L'hai vista?
3: L'hai vista, ecco.
1: Ciaone.
0: Perché?
1: Bella.
3: Bella, un po', forse un pochino angosciante, perché c'è questa comunità, diciamo, in stile Amish, molto chiusa, però è ambientato in Inghilterra, ai giorni nostri, tra l'altro. Loro però vivono in maniera distante dalla tecnologia, dalla città, ecco, e c'è questa ragazza che è cresciuta lì e quindi è immersa nelle regole, diciamo, della sua comunità, e si ritrova poi a incontrare uno sconosciuto che per caso incontra nei boschi.
1: Sì.
3: Lo sconosciuto salva sua figlia.
1: Loro chiamano, aspetta, danno un nome alle persone che vengono da fuori, te lo ricordi?
3: Non mi ricordo se erano gli estranei, però non mi ricordo.
1: Un nome brutto, tipo
3: sì,
1: infedele, ma
3: spregiativo,
1: non...
3: esatto.
1: Okay. Sì, una roba così.
3: Ecco, lui arriva, salva la figlia, quindi lei è riconoscente, poi però scopre. Iniziano a succedere delle cose per cui lei scopre che quello che credeva essere il mondo, tra virgolette, perfetto, a cui era abituata, non è più così perfetto.
0: Oh.
3: E tra l'altro questo estraneo che arriva non è neanche il principe azzurro, ecco, diciamo così, senza farvi spoiler.
0: Scusatemi, quindi... ma loro pensano di essere gli unici al mondo e che non ci sia nessuno all'infuori di loro?
1: No, sanno
3: benissimo che c'è la tecnologia, ma non possono avvicinarsi, o meglio, gli uomini possono uscire e andare a lavorare nel mondo, le donne
0: vabbè.
3: È un po' come il racconto dell'ancella, cioè se vi è piaciuto il racconto dell'ancella, questo è simile,
1: ecco, sì,
3: per costruzione.
0: Okay. Lo chiamano indegno, scrivono gli ascoltatori.
1: Indegno,
3: esatto.
1: Sì, questo ti fa capire.
0: Urca, comunque bello, vi è piaciuto?
1: Sì, è bello.
3: Sì, molto bellino.
1: Palesemente bello, sì.
0: Ok.
1: Però angosciante, ha ragione Sara, nel senso, esci dalla serie che...
3: ci vuole qualcosa di un po' leggero. E se volete qualcosa di un po' più leggero, c'è una bellissima commedia romantica, sempre su Netflix, che si chiama Tutti tranne te.
0: E che cos'è?
3: Ed è carino perché sono questi due che fanno un primo appuntamento da favola, che è proprio stupendo, meraviglioso, vanno d'accordo. Poi però succede una cosa, si non si capiscono, insomma, litigano. Quindi si odiano fino a che un giorno sono costretti a partecipare a un matrimonio in Australia, tutti e due, perché uno è il matrimonio della sorella, l'altro dell'amica. E si ritrovano lì.
0: Però fermi, questa non è una storia che abbiamo già visto in qualche filmetto.
3: Sì,
0: cioè, mi sembra
3: un
0: po' la classica trama.
3: Sì. E beh, una commedia romantica. Sembra un po' quella che si chiama L'amore al suo prezzo, dove lei ingaggia questo ragazzo per fare.
0: Stavo facendo riferimento. Brava.
3: Esatto.
0: Brava.
1: Vabbè, ma
3: è degli anni 90.
0: Bravissima.
1: Però, non mi atterrare una serie appena uscita.
0: No, ok, però insomma.
3: No, è carino,
0: nuovo,
3: un filmetto. Se vuoi toglierti l'angoscia di Unchosen, ti guardi questo.
1: È il dessert dopo Unchosen, ecco. Diciamo.
0: Ok.
3: Se hai ancora tempo, se sei ancora vivo.
0: Ok.
1: Bene, questa non l'ho vista, forse perché io le commedie un po' le scanso, non so perché.
0: Ma è una serie?
3: No, è un film. È un filmetto.
0: Ah, filmetto.
3: Dura un'oretta e mezza, ecco.
0: Unchosen invece è lungo?
1: No.
3: No, sono
1: 6/8
3: puntate.
1: Sì, non ricordo.
0: Okay.
1: Beh, è talmente angosciante che se lo fai da 12, veramente.
3: No, diventa troppo. No.
0: Ho capito.
1: Bello, però, fa girato bene, bravi gli attori e tutto quanto, però è molto costringente. Ecco. No,
0: okay.
1: ci sta. Hai qualcos'altro? Hai visto qualcos'altro?
3: Allora, andiamo al cinema. Perché per ultimo faccio quello che piace a te. Però prima c'è un sequel, quindi una parte 2 di Finché morte non vi separi. Non so se avete visto il primo.
1: Io ho visto il primo, il secondo no.
3: Ecco, e vabbè, il secondo è come molti secondi.
1: Storia
3: un po' ritrita, hanno ripreso c'è questa la storia di questa ragazza che sposa un ragazzo e poi durante la notte del matrimonio è costretta a fare un gioco con la sua famiglia. Che questo gioco è nascondino, e con il piccolo dettaglio che se la famiglia la trova la uccide.
0: Ma raga, ma che famiglie frequentano?
3: Sì, no, infatti. Che bella famiglia.
0: Oddio.
3: E questa è la parte 2, dove lei è sopravvissuta ovviamente al primo, non vuoi farla, come dire, sì, tornare nell'incubo.
0: Certo. Però voglio dire, hanno pensato di fare anche un 2.
3: Sì, sì, e lui lo ampliano, esatto, ha fatto successo.
0: Ah, sì, eh?
3: Sì, fanno vedere che non è solo la famiglia di quel tizio, ma è una cosa più grande, quindi, cioè, no, Ale...
1: Hanno
3: ingrandito l'incubo, sì, non è più solo una famiglia, ma sono tante famiglie che partecipano a questo gioco.
1: Tra l'altro ringraziamo i nostri ascoltatori e ascoltatrice, magari la nostra Sara l'ha già visto oppure no. Qua scrivono: ragazzi, dovete guardare la serie The Cleaning Lady, la serie più bella che abbia mai visto.
3: Ne ho sentito parlare, la guarderò.
0: Ho visto il trailer. Anche a me non dispiaceva.
1: Sì? Tu che non guardi niente tranne te stessa allo specchio.
0: Esatto. Sì.
1: Potresti guardarla tu e raccontarcela con la dono della sintesi che hai.
0: Che
1: 12 ore.
0: Beh, mi sono presa del tempo per guardare Cime Tempestose.
3: Esatto.
0: No. Ho guardato
3: Cime Tempestose. Quello che è rimasto nel cuore proprio.
0: Non... Allora, il film non mi ha fatto impazzire, devo essere sincera. Ma lui
3: è Giacobbe Nordi che ti è rimasto nel cuore.
0: Lui
3: lo
0: mi
3: sapevo.
0: È rimasto nel cuore, particolarmente. Vabbè, comunque.
1: Ma chiudiamo. Scusami, adesso. Sì.
3: Chiudiamo col tuo prefe.
1: Dai, Michael, dedicato a Michael Jackson. Tanto criticato,
0: Tanto criticato, vero?
3: Non l'ho ancora visto, però appunto ho sentito alcune critiche. Insomma, il classico film è autobiografia, insomma, biografia sul cantante. Tu non so se hai qualche altra chicca da...
1: Allora, ne ho un paio.
0: Io dopo una chicca su una serie da guardare su Netflix, non ve l'aspettavate?
1: No, dopo ci...
0: Sì.
1: Allora, chicche, allora intanto i fan sono usciti di testa perché la colonna sonora, sono le sue canzoni,
0: certo,
1: ma sono messe alla perfezione. Sappiamo che l'attore principale è il nipote, il figlio di Jermaine Jackson, fratello di Michael, e è un esordio, ma soprattutto poi ci sono gli altri piccoli Michael, perché Michael parte dall'inizio, da quando... A Gary, a Gary in Indiana, il papà padrone, invece di farli uscire a giocare, voleva creare i Jackson 5, ma loro erano dei bambini, insomma.
0: Certo.
1: Quindi i vari Michael, anche lì c'è stata tutta una scelta incredibile. E poi, ovviamente, si apre questo dibattito sul lato pedofilia, da cui lui, lo dicevo, è stato assolto da tutte le accuse, però non viene trattato molto. Una cosa invece che viene trattata è: voleva essere bianco Michael Jackson? No. Lui soffriva di vitiligine.
0: Ecco. Ma è vero?
1: Sì.
0: Io sapevo che voleva essere bianco.
1: No, assolutamente no. Già da piccolo aveva questa sofferenza alla vitiligine, soprattutto nel volto, perché la vitiligine poi ti decolora la pelle.
0: Sì.
1: Ecco, chiamiamola così. E quindi quello invece viene trattato, viene esplorato.
0: Beh, però è stata una sua scelta per andare, cioè per non mostrare la vitiligine, di passare a un colorito differente.
1: Lui non è che è passato, lui ha fatto in modo che la vitiligine andasse avanti, ha cercato di curarla, ma non ce n'era verso. Una cosa che non viene trattata, e qua mi dispiace invece, perché ci sono le immagini, forse verranno fatte vedere poi, cioè a un certo punto si dice che c'è questa immagine di lui allo specchio che si tocca guardando tutti i ritocchini che si è fatto, ritocconi, perché lui era molto ritoccato, però era talmente forte come immagine che la produzione proprio alla fine ha deciso di toglierla. Secondo me hanno sbagliato, perché Michael comunque è uno che di chirurgia ne ha usata tanto, bisogna dirlo, lo ha fatto, e invece lì è un po' come se naturalmente si fosse modificato. No, non è così. Basta,
0: okay.
1: Delle chicche.
0: Ragazzi, veloci che poi dobbiamo andare in pubblicità. Allora, ragazzi, dovete vedere Running Point con Kate Hudson. È uscita la seconda stagione. Parla di basket.
1: Sì, lei non è mica un dirigente.
0: Sì,
1: giusto.
0: Lei diventa dirigente. Sì.
1: Che però fa ridere, è un po' sarcastico.
0: Ma molto divertente, però al tempo stesso con... Sì, poi essendo cresciuto in un ambiente di basket.
1: Tu, il padre, se non sbaglio, è mezzo tossico.
0: Il fratello.
1: Ah, il fratello.
0: Tossicone. Tra l'altro, tra i giocatori di basket della squadra che segue lei, me l'ha fatto notare mio fratello: ragazzi, c'è il figlio di Tom Hanks.
1: Ah, ma dai.
0: Perché ha letto Hanks, ma sarà mica? Sì.
1: Ah, ok. Quindi...
3: È lui.
0: È proprio lui.
1: Quindi un attore che arriva da una casata già importante.
0: Eh sì. Mm. Però guardate, leggero, divertente, spensierato, però comunque dal punto di vista sportivo, con dei bei valori, dei belli, cioè, sì, insomma, mi sono ritrovata. Bello, bello, bello.
1: Sara, hai visto cosa hai combinato? Sei riuscita a portare dalla nostra
3: visto?
1: Anche la Marghe.
3: Visto?
0: Cioè, mi sono ritagliata del tempo anche per fare quella roba lì. Figurati.
3: Senti, I miracoli accadono.
0: Cara Sara, grazie di essere stata con noi come sempre. Noi ci sentiamo tanto, tra un mesetto torni a far capolino qui.
3: Certo.
1: Speriamo.
0: Mi raccomando, serie di Sara con l'H finale, ok?
1: Non le serie,
0: no,
1: ma serie.
0: Serie di Sara.
1: Serie.
0: Ciao Saretta, un bacio.
3: Ciao, un bacione, ciao. Buona giornata. Ciao.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Radio 3 delle suore.
1: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3i.
1: Quali sono quei momenti, quei gesti, quei pensieri che avete, quelle frasi che dite che vi fanno dire vabbè, gli anni sono passati, anch'io
2: dai,
1: una certa. Senti questo messaggio che secondo me è meraviglioso.
2: Sì.
1: Allora ci scrive Sandra, che ovviamente nel frattempo ho perso, figurati se me lo tengo. Comunque faccio un riassunto.
2: Sì.
1: Ciao, sono Sandra.
2: Sì.
1: Tra 3 settimane compio 86 anni.
2: Sì.
1: Sono di origine inglese, quindi scusate se faccio qualche errore di ortografia, tranquilla.
2: Sì.
1: Proprio pochi. Dice: vivo da sola perché il marito è già in casa anziani, vivo con il mio cagnolino. Beh, sono andata a Thun, tra l'altro cammina con una stampella, la nostra ascoltatrice, dice però sono andata a Thun a vedere il mio adorato Lugano, perché è tifosa del Lugano Calcio, quindi bellissimo.
2: Beh, ma scusami, queste sono tutte cose dalle quali si evince che in realtà non è invecchiata.
1: Infatti dice l'età, almeno nel mio caso, non conta, ma è lo spirito. E dice, chiude così:
2: cavolo,
1: sono ancora metallara nell'anima.
2: Che giusta.
1: Ci piace molto. E dice niente, che ci segue, che insomma lo spirito è quello che conta, almeno nel suo caso. Ci sta.
2: Ok.
1: Mi è piaciuto molto.
2: Molto. Vado?
1: Vai.
2: Gianni, però mi devi stare dietro. Allora, quelle cose che fate vi fanno capire immediatamente che...
1: Che?
2: È proprio vero, stai invecchiando.
1: Certo.
2: È inutile che ti ribelli.
1: Ma infatti.
2: Vado?
1: Vai.
2: Quel momento nel quale dai, la rifaccio, Gianni, ridammela.
1: Ora, Gianni.
2: Quel momento nel quale vi esaltate per le offerte al supermercato.
1: Lì vuol dire che sì.
2: Beh,
1: sì,
2: sì. Noi siamo tra quelli. Beh. Quando sei corso tu che sei andato a comprarti... Beh. Cos'era?
1: Non mi ricordo mai.
2: Dai, che era un'offerta.
1: Ogni volta che c'è un'offerta io
2: che
1: corro.
2: Che sei nato di sabato. Che ce n'erano due.
1: Cos'era? Ah, sì, aspetta.
2: L'aspirapolvere.
1: L'aspirapolvere.
2: Sì, me lo ricordo.
1: Della marca famosa.
2: Me lo ricordo.
1: Pagato niente.
2: Sì.
1: Pagato niente. Esaltazione totale.
2: Cioè lì, in realtà, per te è Natale, Pasqua, Capodanno, tutto insieme.
1: Ma se la Juve vincesse la Champions non mi dà la stessa soddisfazione.
2: Per forza.
1: Ma la Juve può perdere altre 24 Champions, capito?
2: Poi, ecco perché ti dico, siamo noi. Ho trovato l'elenco, ho detto ragazzi, siamo noi.
1: Siamo
2: ma noi nel senso anche voi, eh?
1: Sì.
2: Non tiratevi fuori dal gruppo.
1: Non girate la faccia,
2: no.
1: Ci siete anche voi.
2: Parlare in continuazione dei piatti cucinati con la nuova friggitrice ad aria.
1: Cos'è, 3 giorni fa? Un po' di giorni fa.
2: Sì. Eh sì, perché Magnum PI me l'ha data... sì, 2 settimane fa.
1: Nel weekend. Quindi anche Magnum è nella categoria anzianotti?
2: E allora, ne abbiamo parlato, sua mamma ce l'ha regalata, in realtà. Cioè l'ha regalata lui mi ha detto amore, allora la lascio da te, cuciniamo.
1: Però noi,
2: da te,
1: come prima cosa, gli asparagi vengono così.
2: Ma se non erro abbiamo fatto anche una bella ora e mezza a parlare solo di...
1: E perché ci hanno fermato?
2: Se no ancora adesso ne staremmo parlando. Altro punto che vi fa capire, amici, che è inutile ribellarsi, è tutto vero.
1: Che cos'è?
2: State invecchiando. Avere quel bisogno impellente di mettersi a letto entro e non oltre. Beh, qua dicono le 9 di sera, è esagerato, però vi dico che io, poi dipende ovviamente uno da che ora si alza, ma con la sveglia alle 5 io tipo verso sera comincio a dire cioè mi pregusto il momento in cui
1: le copertine,
2: mi infilo lì, che bello, raga,
1: è anzianite,
2: ma lì è anche stanchezza.
1: No,
2: cioè,
1: no, io vado a letto ancora a 00:30 e mi sveglio alle 5.
2: Ho capito, ma io ho tanti altri lavori dopo, cioè i neuroni non mi stanno
1: dietro.
2: No, io
1: sono a casa a fare
2: l'uncinetto. È vero, un po' anche tu.
1: Scusa.
2: Però insomma.
1: Senti.
3: Ovviamente pantofoline, copertina e divano.
2: Certo.
3: Le ore.
2: Certo.
1: 20:30.
3: Scaccate.
2: Cosa 20 e 30?
3: 22, crollo della testa sul divano.
2: Ecco.
3: Forse anche 21:30.
2: Ecco.
1: Dice che alle 20:30 pantofoline divano.
2: Sì.
1: Alle 22, ma anche alle 21:30 crollo della testa.
2: Ah, però ragazzi, vedete, io perché spesso finisco di lavorare tardi o comunque devo stare dietro alle mail, le cose, verso sera, quindi resisto. se mi metto sul divano alla fine
1: no, crolli
2: cioè,
1: subito,
2: a meno che non ci sia la serie accattivante che dice
1: ma è tosta,
2: vabbè. Poi,
1: sai quando lo vedo io? Alle serate, ok? Devi fare il tuo DJ set. Quando, un po' di anni fa, io ero già in pista, ero già tranquillo. Adesso devo arrivare sul posto per svegliarmi. Prima è tutto un perché ho accettato.
2: Sì,
1: non dovevo andare.
2: Sì,
1: c'era il film. È
2: guarda,
1: tutto così.
2: Ci pensavo l'altro giorno e dicevo, mi ricordo quando eravamo giovani che cominciavamo con gli sciottini, ma prestissimo dicevi,
1: capito?
2: La serata, abbiamo ancora un sacco di... Prepariamoci a mezzanotte. A mezzanotte.
1: Adesso ti lamenti e dici, ma perché ho scelto sto lavoro?
2: Cioè,
1: perché?
2: Prepariamoci a mezzanotte. Va bene, qua c'è scritto, passare più tempo con fisioterapista e osteopata. Che con la famiglia.
1: Sì, io vabbè, l'ultimo anno e mezzo ho sposato un fisioterapista praticamente.
2: È vero.
1: Poi qualcuno mette l'accento su una cosa che forse lì non c'è scritto, e cioè il recupero dopo i postumi di una serata. Può anche essere andata un po' alcolica, un po' no, ma il recupero prima era il giorno dopo a lei.
2: Beh, raga, io ora sapete no, quante volte ho tirato dritto dalla serata e andavo in radio?
1: Ed eri a posto poi.
2: Stavo una fragola.
1: Adesso?
2: Ma a volte due o tre giorni di fila.
1: Adesso cioè, no, una settimana. No. Una settimana no, di recupero.
2: No, quello no, però mi rendo conto che intanto ti si imbruttisce la pelle. Del viso, sì, se bevi un po' di più e dormi meno.
1: Rugosa.
2: Eh no, Gollum. Ha un colorito spento.
1: Il mio tessato con i marongini.
2: Il mio sonno. No, no, ragazzi, cioè ti cambia proprio. Io devo andare in musica. Aspetta, te ne dico un'altra, poi continuiamo l'elenco.
1: Vai.
2: Che io in questa credo fermamente. Provare un senso di sollievo quando ti chiamano per annullare la serata. Per me è
1: un regalo.
2: Sciambola!

0: Grazie, c'è Manu che ci scrive, dice: ora ho 55 anni e mio figlio 25, ma quando era adolescente ho detto la fatidica frase: questa casa non è un albergo.
1: Eccola lì.
0: Dice: sono rimasta scioccata e incredula dalle mie stesse parole, perché tu dici: non lo dirò mai, l'hanno detto i miei. E invece lo dici.
1: Che cliché.
0: Invece sta invecchiando. Così. Poi
1: che carino, questa casa non è un albergo, però. Poi aspettate. Purtroppo un po' io ci rientro.
0: Che cosa? Che cos'è?
1: Allora, Gianni, dammi. Sì. La combo capello pulito e lenzuola appena cambiate.
0: Che meraviglia,
1: Nessuno mi ammazza più.
0: Quando invece da ragazzo hai la stanza che sembra
1: un letamaio. E invece proprio quella sensazione che ti infili nelle coperte, nelle lenzuola. E anzi, ti fai complimenti come faccio io con la Lolly? Senti, ma tu che profumatore usi?
0: Ma per imbucato? Sì.
1: Perché un giorno l'ho abbracciata e faccio: oh,
0: ma che buona
1: ma
0: dolce.
1: Che profumatore usi? Lo voglio anch'io. E quindi, ecco, Lolly, se sei all'ascolto, stiamo invecchiando. Vai.
0: Vocale.
2: Sì. Un'altra frase che ogni tanto mi sono sentito dire è: come tu fai suita di isci.
0: Ah, questo è molto
1: ticinese. Scusa, non ho capito.
0: Cioè, come ti ho fatto nascere, ti seguo, come ti ho...
1: Ah, come ti ho creato, ti distruggo.
0: Ti disfo da noi.
1: Bellissimo.
0: Sì,
1: ah, raga, sono dentro anche in questo, ma anche tu, Maxi, sei come me?
0: No.
1: Dire cose tipo... Ah. Fine cena, caffè? No, che altrimenti non dormo.
0: Io non bevo caffè da un anno. Sono sveglio 24 ore.
1: Siamo noi.
0: No, per carità, grazie.
1: E anzi, l'altra sera mi fanno: beh, ma un deca, lei non lo sa che anche nel deca
0: c'è tiri la pippa anche sui deca.
1: Ho tirato pure la pippa. Vabbè.
0: Qualcuno dice, Laura, secondo me nei divani mettono una sorta di sonnifero. No, è proprio l'età.
1: Ah,
0: è proprio l'età,
1: ma,
0: mi sa.
1: Non lo so, sai. Oh, che sound, signori!

0: Buongiorno ragazzi, sono Paolo, non so se l'abbiano già detto per radio, ma tra Lugano Sud e Lugano Nord, dove ci sono i lavori, c'è stato un tamponamento, c'è già la polizia sul posto, ma si sta creando un sacco di colonna. Buona giornata a tutti, buon lavoro.
1: Ciao Paolo, no, non ce l'avevano mica detto, eh.
2: Aggiornateci sul traffico. Poi sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, volevo solo avvisare che c'è stato un incidente sull'autostrada in direzione Lugano Nord e poco prima dell'uscita di Lugano Nord e si sta già creando una coda infinita. Buona giornata.
1: Grazie. Ciao tesoro, grazie.
2: L'avevano già detto, ma giusto ripeterlo, eh? Ci sta la grande. Poi, quando finalmente è il giorno libero e allora vuoi pulire casa, lavare le lenzuola, andare a fare la spesa come si deve. Ah, che goduria! Cioè, più il giorno libero per sbragare.
1: In realtà, amici, io non la sento come una goduria. Mi rendo conto che manca sempre il tempo e quindi uno si riduce a fare tutte quelle cose lì nel giorno libero e poi non te lo godi neanche.
2: Eh no, il giorno
1: però
2: libero.
1: Però c'è chi apprezza chi gode, tipo, noi abbiamo conosciuto Sandra, te l'ho presentata io, amica mia. E lei fa decluttering, cioè lei fa la, come si chiama?
2: Quella che ti sistema gli armadi.
1: Sì. Ti risistema tutta casa.
2: Bravissima.
1: In maniera proprio logica, razionale, fighissimo. Lei fa il lavoro che nessuno di noi vuole smazzarsi.
2: Vero.
1: E lei, ve lo giuro, e comunque ne esce stanca perché aveva fatto una volta anche il mio, ma gode. Per lei è una goduria.
2: Ama.
1: Svuotare tutti quei cassetti, buttare tutto sul letto, tutto ammassato. Io non lo so. Io sono uscita da 9 ore di cambio armadio, sono ancora sotto shock.
2: Beh, 9 ore. Ma ascolta.
1: Ma perché con la cantina giù ho dovuto liberare tutta la cantina, creare dei finti armadi. Zitto, mamma di niente.
2: Va bene.
4: Maxi, ti ricordi quando hai fatto il record delle ore in radio?
2: Sì.
4: Dissi che avresti dormito, di la verità.
1: Scusami, ma mi sa che lei ha mandato un audio senza sapere che ne abbiamo parlato oggi, lo sai?
2: Sì, ne abbiamo parlato proprio oggi del Guinness.
1: Del Guinness.
2: È vero. C'è anche la Lollina che ci ha scritto a sorriso.
1: Perché ho detto, certo.
2: Poi,
1: che comunque
2: ti ho dato la luce e te la spengo. Un'altra frase che ti fa capire che stai invecchiando. La luce te la spengo.
1: Carino.
2: Da Roberta. Poi, sentendo i messaggi, io sono invecchiata.
1: Sì, ragazzi, cioè bisogna anche trovare il coraggio di venire al microfono o con una nota audio e dire, sapete che c'è? Ciao, sono Margherita, ho 44 anni e sono invecchiata. Ecco.

0: sono quei gesti che ti dicono sto invecchiando? Beh, te lo dico subito perché ce lo scrive Francesca: allontanare il foglio per leggere. Sai quando
1: raga, non parlatemi di vista oggi, va?
0: Infatti, svegliarmi ogni mattina con un dolore nuovo. E qui subentra la Tizi, che la mattina cosa succede, Tizi?
1: Tizi! Aspetta, sta dicendo che le fanno male le ginocchia?
0: Ma sempre, tutte le mattine?
2: Tutte le mattine, non lo so, quando mi alzo che poi io faccio le mie cose, devo fare le scale per andare dalla camera alla cucina.
1: Le fa male le ginocchia.
0: Se vi chiedete perché non la vedete mai e si sente lontana, è proprio un volere, è proprio uno
1: è
0: status
1: voluto
0: della Tizi.
1: Perché in realtà non esiste intelligenza artificiale.
0: La Tizi non esiste, ma no, ma infatti. Poi essere sul bus pieno e non sopportare nulla.
1: Io?
0: Dei bambini, sudore, voci.
1: Raga, un po' anch'io, mannaggia, mi dispiace, ma quegli odori di sottobosco, dai!
0: Ma io voglio andare come bastian contrario. Lo sai, io amo i bambini. Però facciamolo tanto gli onesti. Quando urlano, strillano, non vorresti, onestamente?
1: Soprattutto se non è giornata.
0: Dai,
1: e non sono tuoi, è certo.
0: Perché se lo dici tutti ti guardano male.
1: No, no.
0: Però dai.
1: Se non è giornata e non sono i tuoi, male.
0: Vorresti?
1: Anche se è giornata, diceva Tizi. Però quegli odorini, e non parlo dei bambini. Ragazzi, se avete anche dei problemi ormonali, fate una visitina. No, Poi io dall'alto vedo cose che voi umani in quelle teste non avete mai visto. Mamma mia.
0: È vero, lei ha una visione.
1: Vabbè.
0: Vedi essere bassi come noi, Tizi. Dai, su.
1: Oltre al fatto che mi arrivano tutti gli ombrellini negli occhi perché... tutti da basi, tic tic tic tic tic, zac zac zac, e mi fanno fuori. Vabbè. Massi dice: incavolarsi quando le figlie non ti avvisano che non ci sono per cena, quando da giovane eri tu un satellite a casa.
0: Ma certo, ma è normale. Senti qua.
1: Sì.
3: Mi accorgo che sto invecchiando sempre più.
0: Come fai?
3: Se ti copla quando mi alzo dal
0: copla.
3: Io sto invecchiando quando dico alle bambine.
0: Cosa?
3: Come ti ho fatto io, ti distruggo, amor mio.
1: No, vabbè.
3: Ahimè.
1: No, ma ragazzi, Leti, sei sempre la numero uno. Poi vai con altri audio che ne vedo bizzeffe.
0: Vado.
1: Sì.
4: Ponte diga, Melide, ancora tutto bloccato.
1: Aia.
4: Sta bloccando già da qua, non so fin dove va. Perché non sono passata prima?
0: Beh, ogni tanto si sente niente, però.
1: Sì, vado a interpretazione. Comunque, ponte diga, ancora tutto, tutto bloccato.
0: Poi.
5: Proverbio dice: le calta le frecce alle lasan che diventa vecchia. Ciao, ciao.
1: Gianni, aspetta, dammi la base giusta perché questa roba merita.
0: Base dialettale.
1: Sceglimela.
0: Ticinesella.
1: Aspetta, secondo me Gianni può fare. Aspetta.
0: Sì. Oh, tranquilla, 3 ore per Navarro.
1: Gianni, vai.
0: Ma che è?
1: Boh.
0: Ma cos'è sta roba?
1: L'ha messa Gianni.
0: Vabbè.
1: Vai.
0: Risentiamo.
5: Erbio dice:
0: 2 punti.
5: Le calda le frecce alle lasan che diventa vecchia. Ciao, ciao.
1: Le calda le frecce
0: alle lasan che diventa vecchia.
1: Quindi è calda. È calda. Fredda.
0: È caldo, è fredda.
1: Ah.
0: Non è che è calda. Chi?
1: Infatti, stavo cercando di interpretare anche.
0: È calda.
1: Dove stavamo andando a parlare? È caldo, è freddo.
0: Sì, ed è l'asino che diventa vecchio.
1: Molto chiaro.
0: Mazza che alitata, oh.
1: Sì. Mentina.
0: Lunga.

0: quando per scherzare dici mi vuoi tutta cicce e brufoli, oppure ambrogio o un leggero languorino. Ciao ragazzi, vi adoro.
1: Raga, anche noi vi adoriamo, ragazzi.
2: E lì ti capisci.
1: Anche io lo faccio ogni tanto la battuta.
2: Beh,
1: e mangi che beh, cosa mi vuoi tutta cicce e brufoli? E chi, cioè, chi cosa ne sa nel 2000 che ti guardano e dicono
2: niente.
1: Che senso, ma dai, una bella pelle. Oh, ti ringrazio, ma non hai capito. È come quando diciamo di Gigi, c'è Gigi, ti dicono chi è Gigi?
2: Oppure
1: come
2: no, non c'è.
1: No.
2: Ma vabbè. E beh, li capisco.
3: Sentiamo.
4: Oh, ragazzi, si dice sì che non è il caldo, non è il freddo, ma è l'asino che viene vecchio. Così è la traduzione giusta del dialetto. Perché ogni tanto abbiamo l'abitudine e le fresche
2: e
4: mi
2: le
4: fa male os.
2: Capito?
1: Ah,
2: no. E invece no, è perché stai vecchiando.
4: È la vecchiaia che porta ogni giorno un dolore nuovo in un corpo vecchio. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
1: Sì,
2: ciao,
1: beh,
2: ciao,
1: questa ciao. Visione poi con questo saluto contento. Ma scusami, non ho capito, ma l'asino quindi siamo noi?
2: Ma va?
1: Ah.
2: Ma perché avevi dei dubbi?
1: Non avevo
2: cioè tu hai avuto un attimo di
1: sì,
2: di
1: un po' di titubanza.
2: Ma lascia perdere.
5: A go caldo, a go fresh. Ma sì, ti le miamo capire, le lasan che diventa vecch.
2: Ti capì? Cioè, è inutile che stai lì a lamentarti del
1: ho
2: tempo.
1: Ho capito.
2: Sei tu, capito?
1: Però non possiamo fare un detto col gabbiano che preferisco rispetto all'asino?
2: Vediamo se c'è.
1: Sì.
6: Cazzi, io la sapevo così. Le mie calle, le mie al fresh, ma le lasan che ven vecch.
2: Sì.
1: Non, è,
6: non è caldo, non è freddo, ma è l'asino che invecchia.
2: Questo è più giusto,
1: sì,
2: secondo le mie, sì, capito?
1: Sì, ho capito,
2: mie,
1: ho
2: esatto.
1: Capito, ho capito.
2: Poi vediamo un
1: vai.
2: Po', vediamo un po'.
1: Sì. Senza ma pietà,
2: Ah no, questo non è bellissimo da leggere, però si lamenta,
1: vabbè.
2: Si lamenta degli odori delle persone già alle 7 di mattina.
1: Vai, vai, leggi, leggi.
2: Ma uno come fa a puzzare di sudore alle 7 di mattina sul bus? Dai.
1: Beh, allora ragazzi, qua però devo spezzare una lancia, o in questo caso sarebbe meglio un'arancia che almeno fa un po' di profumo nei confronti di quelli che puzzicchiano, perché in realtà è vero, tanti non si lavano, attenzione,
2: ma tolti quelli,
1: ma alcuni hanno un problema proprio di ormoni, di sudorazione.
2: Ma certo, sì.
1: Intanto vi consiglio onestamente, non con lo sconto Marghe 15
2: ma in generale
1: no, davvero, perché io non lo pubblicizzo, ma c'è la pietra. Oh, cavolo, me l'ha detto mia mamma l'altro giorno. Ieri me l'ha detto, due giorni fa.
2: Pietra focaia.
1: No!
2: Pietra pollice.
1: Beh, con la pietra focaia sotto la scella la vedo male.
2: Beh, però.
1: Di salgemma, no?
2: Salgemma.
1: Mamma, se sei all'ascolto, scrivimi. C'è una pietra trasparente, tu ti bagni, ti lavi bene le ascelle.
2: Sì.
1: Passi questa sulla scella bagnata.
2: Sì.
1: E ti togli gli odori, fa benissimo. C'è proprio una roba naturale.

0: niente per dimostrarvi che siamo mai sì? anziani.
1: No, no, che poi non raccontiamo fregnacce.
0: Abbiamo passato gli ultimi 20 minuti a parlare di sta pietra che non fa gli odori sotto le ascelle. Adesso bravi ditemi tutti. Voi che clima.
1: Beh, anche la Tiz usa la pietra, non l'alluce, come si chiama?
0: L'alluce è un'altra cosa.
1: Al lume di rocca.
0: No, però dico una cosa, perché ci state mandando le foto e vi ringraziamo, sono tutte pietre trasparenti. Oh, stranamente quella della Tizi, che secondo me è di seconda mano, non è trasparente.
1: Come dicevi tu, era già sudata.
0: È già sudata da qualcun altro, ma scusa.
2: Fammi vedere trasparente che ti mando.
1: Faglielo vedere. Comunque, vedete, la Tiz è la testimone barra testimonial perfetta e ci conferma che da quando usa la pietra, la lume di Roccali,
0: la pietra di luna,
1: non ha bisogno di deodorante. Non è quella?
2: Cosa vedi? Ce l'ho anch'io così, mica sono trasparenti, ma no, non ci vedi proprio.
1: Fammela vedere a me. Scusate, adesso litighiamo.
0: Ma scusa, come la vedi tu?
1: No, no, è trasparente.
2: Domani ve la porto, vi faccio vedere.
1: Va dentro un po' di.
2: Il puzzo della scena.
1: Vabbè, insomma. Comunque, quella roba lì, è, a quanto pare, ragazzi, aiuta. Funziona. La Tiz non usa più il deodorante. E ci dà dentro con le pulizie, suda eppure non odora.
0: Però comunque eravamo gli unici, a meno ero l'unico a non saperlo, perché lo stanno usando tutti qui nel tra gli ascoltatori.
1: Mia mamma ormai da una vita mi ero dimenticata di prenderla, adesso la faccio prendere alla Tizi.
0: Non ti dai soldi, te lo dico già. Calcola che è un regalo, eh. Ah no, boh, a me non lo sai.
1: Qua lo chiamano allume di potassio, vabbè, insomma.
0: Vabbè, quello che è.
1: Quel che è.
0: Avete capito.
1: Amici, si è fatta una certa, per fortuna vostra, perché veramente il programma stava prendendo una china.
0: Tizi, non è che hai la pietra, perché mi sento. Mi sento bagnaticcio.
1: O ti senti prurito. No, adesso scherzi a parte, era un grande consiglio per i genitori, l'ascolto con i giovani, ragazzi, gli adolescenti. Che poveretti.
2: Mia figlia continuava.
1: Vedi?
2: Odora, cioè,
0: sì, beh.
1: Tua figlia odorava
2: di cipolla.
0: Ma cosa gli dai da mangiare? Kebab tutti
1: no,
0: i giorni.
1: Beh, è vero. Ormonalmente in quell'età, sì, quella sì, è sì. L'età un po' ingrata.
0: Sì. Come mai date andata avanti fino ai 44?
1: Ma cosa stai? No, io non dire. No. Puoi raccontare che ho avuto la barba e che l'ho tolta e ci sto.
0: E quella scella.
1: Ed
0: un
1: è
0: po'...
1: vero. Ma lascia, guarda, vieni qua col naso.
0: Ascoltami, Marghe.
1: Io sono fissata con gli odori, guarda, piuttosto non esco. Sapete che una volta il deodorante non sapevo se uscire. Ho l'ansia, lo sai, mi conosci, io metto il deodorante mille volte. Io ho l'ansia di devo sempre profumare. Non scherziamo.
0: Usa la pietra, dammi retta.
1: Usa la pietra.
0: Male. Usa la pietra.
1: Va bene, me la tiro. Scaglio l'ultima pietra. Va bene.
0: Sigla.
1: Allora, amici, purtroppo, per fortuna, domani torniamo, eh.
0: Vabbè.
1: Ieri c'è stato il raduno della chiesa con i canti gregoriani.
0: Oggi la Radio Gabbiano.
1: Oggi Radio Gabbiano.
0: Domani?
1: Domani, chissà.
0: Ma chi lo sa?
1: Ai posteri l'Ardo

0: Casinò di Mendrisio, è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
1: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbio Inferiore.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla c'è!
7: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
8: Ciao, vi stiamo ascoltando da Paradiso, siamo dei vostri grandi fan.
9: Oddio.
8: Un saluto dai nostri allievi.
9: Ciao! Oddio!
10: Vuoi sapere dov'è?
9: Allora no, fermi,
10: no,
9: fermi.
10: Non interessa sapere dov'è.
9: Come dov'è?
10: Di dove sono?
9: Ah, scusami, sì, l'ho letto fuori onda, dillo.
10: Un saluto dalle scuole elementari di Paradiso.
9: Oh,
10: ciao ragazzi!
9: Sotto casa mia! Non sapete che quando mandate questi audio, da una parte mi si scioglie il cuore
10: e
9: dall'altra mi viene un po' di ansia, perché penso a quando ogni tanto trattiamo degli argomenti, dico, ma noi abbiamo così tanto pubblico giovane. Bambini, mi raccomando,
10: tappatevi le orecchie nei momenti giusti, lo sapete, è così.
9: Oh, che belli, vi adottiamo tutti, belli e brutti, vi portiamo qui, ma venite a trovarci un giorno, no?
10: Ma infatti, sai il direttore come salta di gioia?
9: Vabbè, io sarei contenta.
10: Noi sì.
9: È Sasha da school.
10: Sasha old school. Vecchia scuola.
9: Va bene, allora abbiamo qui, ve l'abbiamo detto in lungo e in largo di traverso, ma è una conferma, la nostra Jasmine Tagman. Buongiorno e bentornata.
10: Ciao Jasmine.
11: Sì, grazie. Ciao. Buongiorno a tutti.
10: Jasmine, mi sei scomoda, vero, col microfono?
11: Un pelino.
10: Allora, dopo adesso
9: sì,
10: facciamo l'intervento, poi ti aiuto.
9: Devi alzarlo un po' così.
10: No, no, ma non ce la fa, poverina, vedi che non arriva. È
9: no,
10: corto.
9: No, no, ok, te lo sistemo. Sì, ho capito.
10: Jasmine, al microfono corto.
9: Sì, non è semplice questa strutturina, devo dire.
10: Vogliamo insultare?
9: No.
10: Vogliamo insultare anche la radio adesso?
9: No.
10: Okay.
9: Signore e signori, è giunto quel momento,
10: sì,
9: che attendete con ansia ogni mese.
10: Vero, una volta al mese viene a trovarci.
9: Jasmine si mette in contatto, lei, questo dono ci è nata, quindi sfruttiamola finché possiamo.
10: Sì.
9: Spremiamola come un limone.
10: Finché si accorge che le altre radio sono più forti.
9: Bravo!
10: Sai, per adesso non lo sa. Ma
9: sfruttiamola noi. Lei prende e si mette in contatto con i vostri animali. Attenzione, vi spiego il modus operandi. Vede i vostri messaggi, sono tanti, ne prende due.
10: Sì.
9: Va in un angolino, in una stanzetta da sola.
10: Non li prende per simpatia, semplicemente
9: no.
10: Foto, va a caso, davvero dico.
9: Sì.
10: Ecco, no, è giusto dirlo.
9: Va in un angolino, torna dopo mezz'ora. Fatto!
10: Con un quaderno di roba scritta.
9: Sì.
10: Io non so come fa a scrivere così,
9: sì,
10: veloce.
9: È perché lei riceve la comunicazione e mette giù. Comunque.
10: In questo caso, Jasmine, sono due cagnolini, se non sbaglio, vero? Abbiamo.
11: Sì.
9: Ok,
11: sì.
9: Prima di fare la chiamata, ricordiamo.
10: Oh, mamma, arriva il momento duro. Tutto bello, ma sto momento.
9: Ai nostri ascoltatori, come fare a entrare in contatto con la nostra Jasmine?
10: C'è una chat hot.
9: No, che poi ci credono.
10: No.
9: No,
10: è che
9: no.
10: La mail è leggermente
9: diciamo le cose come stanno. Quando arrivò Jasmine, aveva una mail impronunciabile,
10: un codice fiscale.
9: Abbiamo detto: tesoro, visto che lo fai per lavoro, secondo noi dovresti trovarne una un po' più semplice. Sì. Ecco,
10: ha chiamato da suo ricordare. Figlio giusto?
9: Sì, giusto, è vero, ha chiamato
10: che
9: il figlio
10: che in realtà fa il fiscalista di mestiere, no, e quindi bordello.
9: Ha detto: mamma, sai come potresti chiamarlo? La voce dell'anima. Basta. 69.
10: Infatti, perché la voce dell'anima ci sta, è il 69 che
9: pare sia l'anno di Jasmine, però insomma
11: sì, è il mio anno di l'anno.
9: Sembra più giovane, quindi secondo me non è vero.
10: Quindi è, ripetiamo, dammi la tua mail bene, dai, ci prova a non ridere.
9: Sì.
10: Vai.
9: Okay.
11: La voce dell'anima 69@gmail.com.
10: Sì, sì, sì, sì. L'ha detto, io non ho riso.
9: Va bene.
10: L'ha detto.
9: Allora, se mi date il tempo di andare in musica, intanto chiamo o chiamo adesso? Comincio a chiamare.
10: Chiama quando ti pare, 74.
9: Vabbè, chiamo giusto da sapere, dai, almeno il caso.
10: Almeno il caso 28.
9: Poi
10: 47.
9: Dai, fammi ridere, per favore.
6: Pronto?
9: Tesoro, sono la Marghi, buongiorno.
6: Ciao.
9: Nicole, giusto?
6: Sì, esatto.
10: Ciao Nicole, ciao Nicole. 49.
9: Dai,
10: come stai?
9: Ciao Niki. Allora ti presento Jasmine Nicole.
11: Ciao Nicole, piacere.
6: Piacere, grazie.
11: Grazie.
9: Allora Niki, hai mandato la foto del tuo cane Fukai, giusto?
6: Esatto.
9: Ok.
6: Sì.
10: Che bello che è, tra l'altro.
11: Sì, molto
10: bello.
9: Io non l'ho visto, perché non l'ho visto?
10: Perché te ne freghi dei nostri cagnolini.
9: Ma dai, stavate facendo, ma che stupido. Allora, Nicole, ti invito a fare la domanda su Fukai, spiegare un attimo il caso a Jasmine. Certo. Prima della risposta andiamo in musica, ok?
6: Sì, va benissimo. Allora, io volevo sapere se è sereno, se si trova bene, perché abbiamo affrontato un trasloco.
9: Nicole, perdonami, ti sento un po' bassa, come se fosse un po' basso il volume o un po' bassa. No, anche tu, ma Max,
10: scusami,
9: non sto mettendo la base apposta.
10: Beh, riesci ad avvicinarti,
6: sente?
10: Nicole?
9: Sì.
10: Sì, bene, perfetto. grazie.
9: Ok.
6: Scusate. Allora, volevo sapere se sta bene il cane, se è sereno, perché appunto abbiamo fatto un trasloco, è stato un bel cambiamento. E è quello più che altro, sapere se si trova bene, se possiamo fare qualcosa per migliorare magari la sua situazione, però abbiamo portato tutto, la sua cuccia. Io credo che abbiamo cambiato in maniera positiva. Ma come la vive lui?
9: Hai notato qualcosa di strano?
10: Hai notato cambiamenti?
6: Allora, in sé vedo che penso sia felice di stare sul balcone. Cambiamenti importanti no, vedo però che non osa entrare tanto nelle stanze, quelle da letto.
10: Prima lo faceva?
6: Un po' di più, anche veniva a dormire magari con noi, ma adesso no.
9: Ok Nicole.
10: Beh,
9: allora,
10: ha messo sul tavolo parecchi elementi.
9: Pezzo e poi torniamo qui su Radio 3 con la nostra Jasmine.
10: Rimani lì Nicole, grazie.

0: vi do un'infarinata, giustamente, ospite Jasmine Tagman, ancora grazie per essere tornata a trovarci.
1: Bentornata!
0: Lei si mette in contatto con i nostri amici animali, due, quattro zampe, questo è indifferente. Al telefono abbiamo Nicole che ci ha mandato una foto di Fukai. Questo cane di che razza è, Nicole?
2: È uno Shiba Inu, è una razza giapponese.
1: Ah, allora avevi ragione tu, è lo Shiba Inu.
0: Il nome Fukai, spero poi tra l'altro si pronunci così, ma comunque sì, ecco il nome è quello. Allora, hanno traslocato e lei dice, non riesco a capire se l'ha presa bene o l'ha presa male, anche perché è un cambiamento, fa male agli uomini, figurati agli animali che magari non l'hanno nemmeno voluto questo cambiamento.
1: Certamente.
0: Cosa ti ha detto Fukai? Cerchiamo di capire se il cambiamento è positivo oppure no.
1: Sì. Ok. Allora, effettivamente io sono andata in base a quello che hai chiesto sul messaggio di se è sereno dopo il trasloco, perché c'è stato un grande cambiamento. Allora, la prima immagine che ricevo, io vedo uno scivolo. E poi mi arriva scivolati nel vuoto, nell'ignoto, ma sembrerebbe in positivo, anzi molto in positivo. Mi ha fatto vedere prima una casa con un giardino, vedo addirittura delle palme fuori. Poi mi ha fatto vedere delle goccioline, non so se gli avete dato delle goccine per aiutarlo nel cambiamento, non lo so. Poi mi fa vedere un cuscinone color fucsia, adesso ricordiamoci che noi gli animali i colori non sempre li vediamo allo stesso modo, però appunto mi faceva vedere un cuscino così.
0: Ha un cuscino grande, scusami, ha un, magari nella vecchia casa o anche adesso, ha un cuscino grosso tutto suo?
2: Sì, ha la sua cuccia, ha un cuscino grosso, sì, quello l'abbiamo, è sempre lui tenuto, assolutamente.
0: Quindi è una costante per lui che ha fatto bene, se ho capito bene.
1: Poi dice, io mi sto abituando alla nuova realtà, visione, nuovamente visione di tanto verde, come se c'era anche veramente tanta vegetazione fuori, bosco, qualcosa, però dopo, subito dopo, mi ha fatto vedere un locale molto piccolo, ossia mi sembrava quasi un appartamento abbastanza piccolo. Poi in un secondo tempo però mi dice molte passeggiate, comunque sto bene adesso, sto bene e ritrovo finalmente la mia serenità e la mia pace. Lo vedo che odora un po' dappertutto e segna proprio il territorio, dice bisogno di nuovi punti di riferimento, trovati, li sto trovando. Poi non so perché mi ha fatto vedere tipo una racchetta da tennis, adesso non per forza che sia una racchetta da tennis, ma può essere anche qualcosa che assomiglia, dice, ma in fondo non importa tanto dove ma con chi, ci vuole il giusto equilibrio. E poi lo vedo passeggiando, all'ultimo lo vedo veramente passeggiando in modo sereno, tranquillo e gioioso, e poi vi dice grazie di esserci, e mi fa vedere un cuore molto grande e un mazzo di fiori. Questo lo fanno vedere spesso come ringraziamento verso le proprie persone.
0: Ritieniti fortunata perché i gatti ti porterebbero un topo, quindi
1: vero.
0: È vero, a meno il cane
2: fiori, almeno fiori.
1: No, scusatemi, io faccio finire Jasmine perché voglio poi sentire Nicole, capire se c'è un feedback.
0: Sì.
1: E alla fine l'ultima cosa, vedo una cuccia un po' arrotondata, morbidosa, e quella la vedo un color grigio, azzurro. Allora, ci tengo a dire ancora una cosa, tante volte le immagini che fanno vedere di oggetti possono essere cose che hanno avuto o che vorrebbero, perché tante volte fanno vedere cose che non hanno e gli piacerebbe avere.
0: Però partiamo dalla cuccia, Nicole, mi sembra che ci stesse bene, il cuscinone è stato confermato, non avete cambiato qualcosa?
2: No, il cuscino è sempre lo stesso ed è di un colore grigio scuro.
0: Okay.
2: Ed è rimasto lo stesso, quindi non so, magari può desiderarne uno nuovo, però abbiamo tenuto quello apposta proprio per non aumentare il disagio, il cambiamento. Sì.
0: Certo. Ma invece lo scivolo cosa può significare secondo te? È una metafora o avevate, che ne so, tra l'altro domanda, vi siete spostati in piccolo o in grande?
2: In piccolo, quindi proprio azzeccato.
1: Allora è per quello. No, infatti volevo chiederti, dici in base a quello che hai sentito da Jasmine, in cosa ti ritrovi?
2: Il fatto che sì, prima vedeva un giardino, adesso non c'è più, c'è questa terrazza, comunque da dove può vedere veramente comunque tanto verde. Siamo comunque circondati sempre dal verde. Lo scivolo abbiamo di fianco a casa, un parco giochi con uno scivolo dove siamo andati, questo scivolone rosso,
0: eccolo,
2: non so se può
1: Però secondo me sono, scusami Nicole, secondo me sono due cose. Lo scivolo potrebbe darsi benissimo che è quello che vede, però secondo me è anche la simbologia, perché dice scivolati nel vuoto.
3: Scusami, ma gli animali usano addirittura la simbologia così?
1: Sì, tantissimo.
3: Cioè, nel senso, sono belli avanti. E no, non è proprio da tutti arrivare a fare anche le metafore di vita.
1: No, no, ma.
3: E no, sono seria, scusami.
0: No, capito il tuo.
3: Non è così immediato.
1: Spesso, è per quello anche che quando faccio le comunicazioni a casa, che mi contattano le persone, io propongo sempre di sentirci dopo, proprio per aiutare la persona anche tante volte a dare un significato
0: alle cose,
1: perché tante volte sono simbologie.
0: Però Nicole l'ha proprio detto chiaro, lo spostamento dal grande al piccolo,
1: Sì,
0: impressionante.
1: Sì.
0: L'ha fatto proprio vedere.
3: Sì.
0: Lo fa soffrire questo rimpicciolimento del suo habitat?
1: Ma io adesso lo vedo sereno, perché quell'ultima immagine che ha fatto vedere lui che passeggiava era proprio
0: baldanzoso.
1: Molto, sì. Mm-hmm. E questo secondo me è proprio il significato, che certo c'è stato un grosso cambiamento, però che appunto alla fine anche lui ha detto in fondo non importa tanto dove ma con chi.
0: Ma con chi?
3: Amore!
2: Okay. Beh. Bello, sì.
0: Beh, Nicole, ci sta.
3: Senti,
0: dai.
3: Sei contenta allora?
2: Molto, sì, davvero tanto. No, andremo avanti a molte passeggiate.
0: Bravi.
2: La possibilità di stare nel verde.
3: Brava. Perfetto. Nicole, ascolta, intanto in bocca al lupo per tutto. Stasera Fukai si merita un doppia razione di qualcosa, dei biscotti. Cioè, tanto Fukai sa che tu sai.
1: Sì, adesso sì. Adesso
3: giusto, lo sa.
1: Certo.
3: Cioè, gli animali rimangono coscienti del fatto che si sono messi in contatto con te e quindi sanno che il padrone sa?
1: Certo, perché tante volte quando li contatto mi dicono sapevo che stavi per contattarmi.
3: No!
0: Ma pensa se Fukai stasera va da Nicole e dice tu racconti gli affari miei? Nicole, tu vai in giro a raccontare gli affari miei?
3: Che stupido!
0: Nicole, vedi un po' come ti guarda, ecco, diciamo così.
3: Ciao Nicole, un abbraccio!
1: Grazie.
0: Ciao
1: Nicole!
0: Ciao!

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Allora, arrivano tanti messaggi, lo dico perché magari qualcuno si mette all'ascolto tardi. Vabbè, ospite Jasmine Tagman, lei riesce a mettersi in contatto con gli animali e soprattutto chiediamo a voi, mandateci una foto per gli animali che...
1: Scusate.
0: Ma dicevo cose brutte?
1: Scusatemi, no, volevo far partire la chiamata nel frattempo.
2: Pronto?
1: Scusami, vai Max, finisci.
0: Beh, intanto, ciao, come ti chiami?
2: Laura.
1: Laura, tesoro, ti sentiamo malissimo.
0: Intanto sistema magari l'audio, sì, e finisco dicendo, in tanti stanno chiedendo aiuto a Jasmine, io sto ovviamente girando la mail. Sappiate che purtroppo bisogna prenotarsi un po' prima perché la radio,
1: bravo,
0: ha i suoi tempi, ecco, non per malvolere o chissà che, abbiamo dei tempi, abbiamo già scelto i due casi, chiamiamoli così, e uno è quello di Laura che ci parla di Amélie. Dico bene, Laura?
2: Esatto, esattamente.
1: Oh, Laura, ti sentiamo benissimo, perfetto.
2: Bene.
1: Allora, benvenuta tra noi, Jasmine. Grazie, Laura,
3: buongiorno.
1: Laura, Jasmine.
3: Ciao, Laura,
2: buongiorno,
3: piacere mio.
1: Ascoltami, Laura, puoi fare un breve riassunto anche per tutti gli amici in affitto?
2: Allora, io ho questa cagnolina ormai da 6 anni, appunto, e da qualche tempo lei è un po' strana, diciamo, non è il suo modo di comportarsi, perché lei è sempre con noi, specialmente con me, è sempre appiccicata. E da, diciamo, 3 settimane tende un po' a stare un po' isolata. Adesso va un po' meglio, diciamo, però c'è stato un periodo dove si nascondeva, stava sotto il letto di mio figlio, appunto, giorno e notte, mangiava poco e ancora adesso ogni tanto si mette un po' negli angolini. E poi vede un po' delle mosche, diciamo così, è una che non ci sono ovviamente, e lei è come se azzanna queste mosche, guarda in giro, e
0: cioè lotta contro l'aria praticamente, se capisco,
2: esatto,
0: bene,
2: okay. E appunto non ne veniamo una perché vabbè, anche abbiamo fatto un po' la visita chiaramente da un veterinario, però non è riuscita bene a capire cosa fosse, pensava fosse stress, però volevo una conferma o comunque qualcosa appunto di chi se ne intende parecchio.
1: Allora, ci voleva la nostra Jasmine.
0: Jasmine, esatto. Tu ti sei messa in contatto con Amélie,
2: sì,
0: e vediamo un po' cosa salta fuori e poi vediamo con,
1: sì,
0: Laura se anche lei trova dei riscontri, ecco, che possono aiutarla.
3: Allora Laura, io ti leggo adesso quello che appunto mi è arrivato in base a quello che avevi scritto e quello che hai detto adesso.
2: Ok.
3: Allora, guardando la sua foto appunto mi arriva forte spavento, mi sto riprendendo. Mi ha fatto vedere una porta che sbatteva fortissimo e poi la visione di un uomo. Paura, molta paura. Sotto il letto mi trovavo al sicuro. Meglio stare riparata.
1: Oddio.
0: Scusami Jasmine, scusa, dopo ti lascio. Se ho capito bene. Uomo, porta che sbatte, cioè queste sono le due immagini.
3: La prima era la porta che sbatteva proprio forte e poi la visione di un uomo, una visione abbastanza
0: imponente.
1: Oh,
0: sì. Ho capito.
3: Poi dice, okay, quello che per voi era come un segno di voler prendere delle mosche, perché appunto ho fatto la domanda che tu mi avevi scritto, per me era piuttosto un segno di scacciare, di voler far sparire i fastidi, i disagi, le paure.
1: Amore,
3: tutto dettato, okay, dallo stato di nervosismo e tensione. Effettivamente c'è stress lì, eh? Ho bisogno di tranquillità e di ritrovare la mia stabilità e sicurezza. Questo viene dettato dal vostro sostegno, dalla vostra comprensione e compagnia. E poi mi ha fatto vedere la visione di lei che camminava con la parte dietro proprio un po' piegata in giù e con la coda proprio in mezzo
1: tra le gambe.
0: Paura.
1: C'è paura.
3: E alla fine non so perché mi è arrivata la parola flash.
0: Allora Laura,
1: urca, quanta roba, ho la pelle d'oca ragazzi.
0: No, più che altro è capire lo sbattere della porta, un uomo, io butto là, Laura, poi se tu non te la senti non rispondere, ma
2: certo,
0: butto là, un litigio in casa, uno sbatte, sai, la rabbia, sbatte la porta, potrebbe capitare.
1: C'è stato uno sconosciuto in casa, un ospite?
2: Allora no, sconosciuto no, probabilmente poi quello che magari succede un po' tutti quei bambini che si urla un pochino, ecco, però di porte sbattute Cioè, adesso io non mi ricordo, chiaramente non
0: cioè, è un ricordo.
2: Fare un po' di mente locale. No.
1: Sì, che Laura... poi succede in tutte le famiglie, ragazzi. Cioè,
0: sì.
3: No,
0: sì,
3: ma poi
0: sì.
3: Laura, ci tenevo anche a dirti: potrebbe essere anche una porta che ha sbattuto col vento.
2: Sì.
3: E non per forza che qualcuno ha sbattuto la porta così, però c'è stato questo e c'è ad ogni modo un'immagine maschile. Adesso anche quello, questa visione dell'uomo. Uomo imponente non per forza deve essere proprio la fisicità dell'uomo, di un uomo che c'è lì, ma può essere proprio questo maschile molto imponente. C'è un maschile che l'ha spaventata.
1: Ecco, però è legato alla paura.
3: Alla paura.
0: Possiamo tradurlo in realtà questo maschile, secondo te, Laura?
2: Sto pensando, però, cioè, io vabbè, non posso dire, però mio marito è sempre con lei, è quello che ci tiene di più a lei, diciamo.
0: No,
3: non in negativo, infatti.
2: Appunto, esatto, molto in positivo, è quello che si preoccupa di più, appunto,
0: di lei.
3: Il maschile potrebbe essere anche i figli, nel senso, può essere anche un ragazzo, però questa visione del...
0: Ma domanda, Jasmine, ti fa vedere questa immagine imponente, ma non può essere magari un'immagine per dire per fortuna c'è lui, cioè lui mi protegge, non lo so.
3: Potrebbe anche darsi, potrebbe, perché appunto le informazioni che arrivano viene una dopo l'altra.
0: Sì, in sequenza.
3: Non per forza che una è collegata all'altra.
1: C'è una... Per quello chiedevo se la figura maschile fosse legata alla paura, cioè la paura di quella persona lì?
3: Non per forza, potrebbe essere appunto che c'è stato questo episodio di questa porta o
0: un rumore forte
3: e questa visione di questo maschile imponente. Però è anche vero quello che stai dicendo tu, Maxi, potrebbe anche manifestare il fatto del maschile
0: che c'è
3: come protezione, questo potrebbe anche darsi.
0: È grande tuo marito, Laura?
2: Sì, alto.
1: Eccolo lì.
2: Non è imponente.
1: È come te.
3: No, sì. Devi pensare che è un cane che lo sta descrivendo.
0: È dal basso.
3: Okay. Anche quello, tante volte gli animali, è logico che se fanno vedere una cosa dalla loro stazza,
0: dalla loro prospettiva è alta, certo.
3: Più grande.
0: Sono alto pure io per un cane, sì, ho capito.
1: Però non facile da capire appunto se fosse legato alla paura di quella persona, perché diventa un po' più interpretabile, ovviamente, no?
0: Laura, tu dici no, mio marito è proprio forse il punto fermo per il cane.
2: Sì, è quello che la porta più in giro, ecco.
1: Ma soprattutto, perché sotto al letto di tuo figlio? Jasmine, come mai lì sotto?
0: Proprio del figlio.
3: Cioè, anche lì è un maschile.
0: Però va come protezione.
3: Come protezione anche lì.
0: Certo.
3: Questo potrebbe essere. Sai, Laura, io ti consiglio, per riuscire a capire veramente quello che c'è sotto questo messaggio, cerca di pensare un attimino, se ti viene in mente, cosa è successo nelle settimane o la settimana che precede questo comportamento particolare di Amélie.
0: Magari ti sovviene un...
3: Perché secondo me è lì la cosa. Qualcosa è successo, adesso con quello che è arrivato potrebbe in qualche momento farti il click, dire effettivamente, non so, c'è stato un temporale, c'è stato un rumore forte, cioè che praticamente parte da lì. E dopo appunto la questione del maschile, come detto, può essere o la paura verso questo maschile o al contrario la cosa imponente protezione.
1: Ma domanda. Poi nel messaggio c'è scritto della zampetta sinistra, che si leccava zampetta sinistra. Come mai, Jasmine, lo sappiamo, no?
3: No, questo lei non, perché l'ho chiesto e non ha risposto. Lì ha proprio fatto vedere che questo suo atteggiamento del leccare e dello scacciare
0: tipo
3: era
0: le mosche,
3: proprio il buttar fuori suo, non che cerca di mangiare qualcosa che non c'è o di, ma proprio eliminando, buttando fuori è stress che sta cercando stava cercando di buttare fuori.
0: Non comunica un modo, non so, così possiamo aiutare magari in modo più chiaro Laura, cioè non dice che ne so, ho bisogno di più spazio, la mia cuccia è piccola, sai, molte volte danno questi...
3: Lei quello che ha manifestato è il bisogno di sentirsi capita, no? Dice bisogno di tranquillità e di ritrovare la mia stabilità e sicurezza, perché adesso si è sballata un attimino.
0: Ho capito.
3: Questo Questo viene dettato dal vostro sostegno, comprensione e compagnia.
0: Ah, ok.
3: Ha bisogno di
0: forse un po' più di vicinanza.
3: Sentirsi capita, forse, nel senso, provate a... Ma, allora, secondo me, già con la comunicazione qualcosa cambierà. Perché abbiamo dato voce.
0: Ok, ha sfogato.
3: Ha sfogato e lei sa che sapete.
0: Sì, che Laura è cosciente, ci sta.
3: Mi farebbe molto piacere sapere, appunto, Laura, fammi sapere come procede il tutto e anche in privato. Okay. Vorrei capire questo, che se non arrivi bene al nocciolo, eventualmente possiamo approfondire nel privato, così almeno ti aiuto veramente a andare, se non riesci ad arrivare tu.
2: Ok. Grazie mille.
0: Va bene. Grazie mille. Mi spiace perché questa è la prima volta che rimango anch'io un po' di
1: anch'io.
0: Ma no, dai.
1: Perché volevo entrare. Ma ragazzi, succede,
0: No.
1: Però sono rimasta lì con questa spina in gola. Ecco.
0: Salutaci tuo marito.
1: Brava.
0: Salutaci tuo marito che in due minuti è passato da carnefice a uomo dell'anno. Poverino.
2: No, è bravissimo, lo assicuro.
1: No, da carnefice a uomo dell'anno è vero.
0: Sì.
1: Tutti che lo vedevano veramente
0: sai
1: come
0: subito,
1: l'assassino.
0: Eccolo, invece no, è quello buono.
2: L'uomo dell'anno. Grazie mille.
0: Ciao Laura.
2: Buona giornata a voi, grazie.
3: Ciao.
2: Grazie, Yasmin.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
4: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
5: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
6: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
5: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
6: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada. Un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Buongiorno, buongiorno dottore.
2: Buongiorno doc.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
2: Presidente dell'Ordine dei Medici, ce l'abbiamo solo noi e guardate, un po' come i supereroi, ieri stavamo parlando dei numeri utili, abbiamo detto ma perché non facciamo un giorno un intervento dove riportiamo i numeri che possono tornarci utili dal punto di vista della salute?
1: Vero.
2: E c'era l'assistente del dottor Denti, Marianna, che salutiamo, che ci stava ascoltando, ha
1: e
2: detto
1: dice...
2: ragazzi domani ne parlate allora e voilà,
1: è
2: eccoci
1: vero.
2: Qua.
1: Però qual è lo spunto, Doc, per parlare dei numeri utili?
3: Lo spunto è un nuovo numero utile che entrerà in vigore ufficialmente in tutta la Svizzera il 1 maggio. È il numero 142. Con questo numero si ha accesso al servizio di aiuto alle vittime di reati contro, diciamo, la salute, l'integrità fisica o l'integrità mentale oppure della sfera sessuale. Quindi è un numero molto semplice, 142, a cui si può rivolgere chi è vittima di molestia sessuale, di molestia domestica, per avere un supporto professionale discreto, quindi con la privacy è sicuramente garantita, e questo numero permetterà di avere accesso a tutta, diciamo, una seguito di servizi che sono proprio predisposti a prendere a carico questi pazienti, queste problematiche, cioè, dando un aiuto concreto, un concreto, via
1: 142.
2: 142, ok, 142.
1: Doc entra in vigore domani praticamente, no?
3: Domani,
1: in tutta la Svizzera.
3: Svizzera 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, è gratuito, dicevo prima, la riservatezza è garantita e la vittima di reati viene informata di tutti i suoi diritti, appunto accompagnato e sostenuto nel suo percorso. Può avere una nel caso di dovesse di fare denuncia, verrà aiutato a fare
1: importante
3: denuncia, gli sarà dato d'appoggio un avvocato, quindi sarà seguito nel suo percorso. Anche dal punto di vista finanziario, se vi fosse bisogno, c'è un aiuto finanziario immediato per le cure mediche, le cure psicologiche, così come le cure giuridiche. Quindi è veramente uno sportello a disposizione.
1: E poi lei diceva importante, sembra una stupidaggine, ma non lo è, privacy, quindi molta discrezione,
2: certo.
1: Questo, sai, in certe situazioni è
2: bravo,
1: un punto
2: Max,
1: vitale. Quindi da domani 142, lo abbiamo detto, però Doc, quello entra in vigore domani, ma ci sono altri numeri fondamentali che secondo me, io adesso non credo che il telefonino te li metta in automatico,
2: no.
1: Ma forse bisognerebbe sempre avere a portata di mano, perché poi quando succedono le cose non si ha la lucidità per dire chiamo quel numero, averli magari registrati è meglio, no?
3: Vabbè, certo, unitamente al 142, ripeto, che è riservato per le vittime di violenza domestica, abbiamo il 117 che è la polizia.
2: Guardi Doc, no, la blocco subito, così tutti i nostri amici in ascolto possono prendere carta e penna o segnarlo sul telefono,
1: certo.
2: Quindi tempo di una canzone insieme e poi direi che ci iscriviamo tutti, ci annotiamo i numeri fondamentali.
1: Va bene. Grazie Doc di rimanere in attesa. Come avete sentito, abbiamo il dottor Franco Denti al telefono come ospite. Ci ha parlato del 142 che andrà, partirà da domani.
2: Sarà attivo da domani, sì.
1: Da domani in tutta la Svizzera. Avete sentito, molto molto utile e discreto. Ma poi parleremo anche dei numeri utili su qualsiasi fronte. Ce ne sono un po' e magari preparatevi a inserirli nel telefono.
2: Tempo di ascoltarci Peggy Goo con i Girls Like Na Na Na, e in questo giovedì arriva il vademecum dei numeri importanti da segnare.

0: scusate, mi stanno arrivando un sacco di messaggi. Siete su Radio 3, siamo in collegamento con il presidente dell'Ordine dei Medici, il medico, il dottor Franco Denti, che ci sta aspettando per condividere con noi e con voi i numeri importanti da segnare sul vostro smartphone in caso di necessità.
1: Sì. Sì, sì, sì, giusto. Allora, Doc, scusi, prima di iniziare, c'è chi scrive questo, magari non c'è una risposta esatta, ma almeno la buttiamo nell'etere. La violenza psicologica, verbale ed economica, si può fare qualcosa? C'è un numero? Perché è difficile da dimostrare, ma molto dolorosa.
0: Dice, l'abbiamo subita io e i miei figli, ma abbiamo soprattutto la mia bimba di 10 anni.
2: Abbiamo il 142 apposta per queste problematiche.
1: Ecco, perfetto. Che da domani entra in vigore in Svizzera.
0: Ed è attivo, sì. Esatto.
1: Ottima notizia.
2: Ricordo ancora che è gratuito, raggiungibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. È proprio il numero per l'aiuto alle vittime.
1: Sì. Sì, ma è importante, almeno l'abbiamo ribadito, visto che domani entra in vigore, ecco, vedi che già qualcuno sicuramente potrà usufruirne. Poi, quali sono gli altri numeri? Aveva accennato, vabbè, al classico 117, che è l'utilizzo, insomma, il numero che ti mette in contatto con la polizia. Poi?
2: Noi abbiamo il 144.
1: Ambulanza.
2: Che è l'ambulanza. Il 143, che è il telefono amico per persone che si sentono solo, che hanno bisogno di parlare con qualcuno.
0: Ed è molto importante, da non sottovalutare.
2: Ed è molto utilizzato in Ticino.
0: Sì, molto utilizzato in Ticino.
1: Sì. E non solo da gente, magari uno pensa agli anziani.
0: No. C'è tanto bisogno.
2: È fatto per i giovani,
1: vero,
2: soprattutto, per cui il 147, che è lo stesso obiettivo, 147 della Pro Juventute. E poi abbiamo le case protette per le donne, ad esempio. Abbiamo la Casa Armonia, che è una casa nel Sopraceneri, che è allo 0848334733. E abbiamo la Casa delle Donne nel Sottoceneri, allo 078 624 90 70.
0: Posso proporvi una cosa, se vi va, visto che Maxi, tu lo fai oggi?
1: Che cosa?
0: Di tagliuzzare la puntata.
1: Sì, certo, questa, okay, la metto, ovvio, ovvio.
0: Maxi, lo sapete, quando finiamo la puntata corre a prendere i pezzi più importanti e li mette sul nostro sito.
1: In podcast.
0: Mai come adesso è fondamentale, così se non avete avuto modo di segnarli, vi interessa, andate su www.radio3.ch, sì, scusatemi.
1: Podcast Amici in Affitto e lo trovate.
0: Lo trovate, ok, così potete riascoltarlo.
1: Vedrete la foto del dottor Denti,
0: sì,
1: quindi non la mia, e quindi anche un bel vedere almeno.
0: Stupido.
1: Racconta anche l'immagine e almeno aiutiamo.
0: Sì.
1: Poi invece per il soccorso stradale c'è un numero specifico, presumo di sì.
2: Penso di sì, ma quello del Touring Club, ma onestamente questo mi sfugge.
1: Ecco, no, qua ci segnano subito il 140.
0: Ah, 140.
1: Proprio per il soccorso stradale, importante, perché ecco, vedi.
0: Bravissimo.
1: In questi giorni.
0: Sì, sarebbero da segnare tutti sul telefono. E i pompieri invece qua scrivono?
1: 118.
0: 118, ok.
1: 118, se okay. Questo lo so a memoria, perché è così.
0: Ok, 17, ok.
1: 118.
0: Va bene, no, ragazzi, era fondamentale questo incontro e appunto tanto potendo recuperarlo da un momento all'altro per i bimbi, e così potete marcare giù bene, no?
1: Bene. Doc, li abbiamo più o meno elencati tutti, giusto?
2: Sì, tutti.
0: Bravo,
2: sì,
0: Doc.
1: Sì, tutti. Qualcuno dice per le intossicazioni ci scrivono il 145. Per le intossicazioni, magari qualcosa anche di alimentare, ma anche sì, nel terreno.
2: Sì, esattamente, soprattutto se uno ha assunto i medicamenti strani,
1: ecco.
2: Il Tox Centrum, sì, a Zurigo, sì.
1: Sì, ecco, questo è importante, ripeto, il 145.
0: Sì, sì.
1: Sono tanti, lo so, me ne rendo conto.
0: E poi soprattutto
1: però,
0: quando sei in panico, dubito che ti venga da dire aspetta, forse intossicazione e chiamo il 145, ecco.
1: Però se ce li hai segnati...
0: Forse sì.
1: Tac, vai.
0: Metti i numeri emergenza e li metti tutti
1: sono
0: con...
1: Sono i primi, esatto.
0: Sì.
1: Esatto. Grazie Doc, grazie mille per essere stato dei nostri.
2: Buona giornata, saluti a tutti.
0: Arrivederci Doc, grazie.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
5: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
6: Vuoi trasformare la tua idea in business o far crescere la tua giovane startup? Con Ballbrain la tua idea diventa realtà. Per sapere come, partecipa all'Info Day del 7 maggio presso il Canvetto Luganese. Iscrizioni e info su ballbrain.ch. Ti aspettiamo con il sostegno di Banca Stato.
7: Sono le 8 in punto.
8: Domenica mattina di Radio 3 è forte, chiara e popolare.

0: Visto che è tutta la mattina che ci lavoriamo, Luca, vorresti ripetermeli per favore?
1: Dai, va bene. Però sappi che magari non sono molto bravo. Mischiare il burro con la ferrovia.
0: No, le mescialbüter con la ferrovia. Vuoi provare un altro?
1: Ci riprovo. C'è poco da sfogliare verza.
0: Ma cosa ti ho spiegato prima? Che poco da sfogliar verza.
1: Non ce la faccio. Caffettierala.
0: Ma le mocala. Ma Luca, ho una domanda. Ma tu l'ascolti la Domenica Popolare?
1: No.
0: Luca?
1: Ma secondi, l'ascolti mia.
0: E buongiornissimo, buongiorno a tutti voi. Domenica 3 maggio, sono le 8:03, quindi siamo perfettamente sul pezzone. Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Chiara Beltraminelli, vi terrò compagnia per le prossime 3 ore, quindi fino a circa le 11. Scalpita però il nostro adorato Juan, quindi alla si fa.

Ma per poter cominciare bene come si deve ci vuole anche l'omaggio che mi ha regalato Toto Cavadini, ovvero la canzone intitolata come la sottoscritta.

Primo messaggio che è arrivato stamattina è un messaggio di Emilio che dice che ha compiuto i suoi secondi 18 anni e chiedeva una canzone di Ornella Vanoni della Mala, e quindi ascoltiamo Mamì.

siamo qui, non senti alcun. El me diceva sto pretero, el me diceva i tuoi compari non li pigliassi senza di te. Ma se parlasse io firmo qua il tuo condono, la libertà.

piena di nebbia, di frecce, di scuro, sotto sti me, passano i crani, fredda se vita del mio Milano.

0: parli no.
1: Meravigliosa Ornella Vanoni con Mami. Ciao cara, spero tutto bene. Oggi mi piacerebbe ascoltare La terra più bella del mondo di Matteo Benzi. Un caro saluto agli amici di Roncapiano e un abbraccio al Selvadic, con una buona domenica a tutti.

0: State ascoltando Radio 3. Radio 3.
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
2: A due passi da Castel Grande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
3: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
2: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
4: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
5: Skoda.
4: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Radio 3i.
8: State ascoltando Radio 3i.

Ciao, vorrei dedicare una canzone per il compleanno di Michele Isone dalle sorelle a Cadenazzo, con tanti tanti auguri con la canzone Arrivato il maggio della Vox Bleni. Grazie per la bella trasmissione, ciao e buona giornata a tutti.

0: State ascoltando Radio 3i.
1: Questa è Radio 3i. Telesuona.
2: Uno, Bernasconi. Due, Rossi. Tre, soldati. Quattro.
3: Aurora.
4: Presente.
3: Federico.
5: Ci sono.
3: Silvia.
6: Eccomi.
3: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
7: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
8: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.
9: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
10: Centro Serramenti Ticino.
9: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
11: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.

Le voci della Riviera con Cantate con noi. Carissima Chiaretta, se puoi mettermi la canzone dei Bagutti, amore, dimmelo. Grazie Felix Geni dai Monti di Gorduno. Ho la versione di Roberto Polisano.

Chissà che devo un attimo abituare meglio i miei vicini di casa, perché ci scrivono: ciao Chiaretta, potresti chiedere al nostro vicino Fabio il perché non sono ancora arrivati i Giffel per fare colazione? Noi stiamo aspettando con un abbraccio. E caspita, se funzionasse così, allora molto molto volentieri. Buongiorno Chiaretta, vorrei ascoltare le 11 ore. Anche Marilena scrive: buongiorno e buona domenica a tutti. Chiara, potrei ascoltare il brano le 11 ore, per

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Ciao, sono Viola e amo l'hockey.
2: Io Luca e amo l'hockey come Viola.
1: Infatti, quando c'è il derby su Teleticino,
2: non litighiamo per il telecomando.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Ogni giorno con noi raggiungi 66.000 telespettatori, Viola e Luca inclusi. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
7: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni,

0: Partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova. Tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: L'infotraffico.
1: Situazione del traffico abbastanza tranquilla sulla 2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Rolo, traffico bloccato per 1 chilometro con ritardi fino a circa 10 minuti. Galufai, eh?

I 3x2 con Canta con me. Ciao Chiaretta, buona domenica. Potresti per favore mettere Rosse Rose per Jessica che ha avuto il compleanno nei giorni scorsi? Grazie, con un caro saluto.

con Matteo Benzi, perché ci scrivono: ciao, tanti auguri a Elena Di Giubiasco per il compleanno da Delfina e Maria Isone. Buona domenica carissima Chiaretta, da monte a monte potresti salutare il Pio e la Lori, potresti mettere anche il cielo una coperta ricamata, grazie, saluti dai monti di Sigirino.

Chiara, vorrei ascoltare 50 primavere di Omar Codazzi, la dedico a tutti i miei amici, saluti dai Monti di Tizzarascia in Valle di Bregno da parte di Arianna.

0: ascoltando Radio 3i.
1: Questa è Radio 3i delle suore.
2: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.
3: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
4: Basta perdere tempo a tagliare l'erba. Con Automover di Husqvarna il tuo prato è sempre perfetto, in modo automatico ed affidabile. Da Brico ti garantiamo qualità, consulenza professionale e servizio completo, dal preventivo gratuito all'assistenza post vendita. Scopri l'ora e goditi il giardino senza fatica. Brico, qualità e servizio sempre con te.
5: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: arrivato un messaggio di quelli che mi emozionano sempre, perché mi immagino ogni tanto queste situazioni. Grandi applausi per Michela e Gabriele Martini. No, dicevo, mi è arrivato questo messaggio che penso tra l'altro sia stato tradotto in qualche modo con un traduttore, Google Traduttore o altro, perché è: buongiorno, siamo due turisti dalla Polonia viaggiando per la via San Gottardo con vostra buonissima radio. Il mio innamorato sta guidando la macchina, posso dedicare a lei una canzone per farle la sorpresa? Si chiama, e adesso qua voglio poi vedere se lo leggerò giusto, Maciek Bladi. E siccome appunto questi, come posso dire, questi turisti stanno viaggiando dalla Polonia e che quindi stanno attraversando un po' il nostro paese, e che comunque questo è un programma di musica popolare, sono andata a cercare un brano folcloristico di musica popolare classica polacco, perché secondo me c'è spazio per tutti.
1: Matko, Jaśko idzie!

musica popolare polacca, me ne guardo bene da leggere il titolo prima che magari qualche insulto a tutta la nazione, perché è un po' illeggibile, però sicuramente molto apprezzato per cambiare un po', insomma, e conoscere anche delle cose nuove. Buongiorno Chiara, grazie per il tuo bel programma, vorrei dedicare a Greta e i suoi cari Dio dei Monti, grazie da zia Albertina. Ma anche Vilma mi chiede di poter ascoltare la canzone Dio dei Monti per mio figlio che ci ha lasciato un anno fa.

0: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
1: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: State ascoltando Radio 3i.
7: Ascoltando Radio 3i.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona. Uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
1: La nostra filosofia è sempre la stessa: sicurezza, le stazioni ed evoluzione. Si scrive HRV, si legge Onda Ticino.
2: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV. 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
3: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox!
6: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
7: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
6: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
8: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
9: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
10: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
11: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
12: Sono le 9:58 minuti.
0: Infotraffico.
12: Situazione del traffico tranquilla su strade e autostrade della Svizzera italiana.
0: Previsioni del tempo.
12: Al sud almeno in parte soleggiato con velature per quanto riguarda le previsioni fino a stasera, in Romandia nuvoloso con qualche rovescio, nel pomeriggio anche temporalesco, nella Svizzera tedesca in parte soleggiato e generalmente asciutto. Temperature massime oggi 22 gradi, nella Svizzera orientale fino a 26 con favonio. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, lunedì, al sud molto nuvoloso, nel corso del pomeriggio prime deboli

precipitazioni possibili. Al nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani. Temperature massime 21 gradi al nord, 18 al sud, minime attorno a 10 gradi.

0: Tanti auguri a Michelle per i suoi 50 anni da Mami Papi, Papi Marino e dal fratello Cristian e Kika. Se potete mettere polenta gialda.
1: Cara mamma, mi go fam, dam polenta col salam.
2: Caro fieu, per in che, te la mangia coi fasel.
1: Coi fasel la verina, la ma fa dolere il cor.
2: Se la fa dolere il

0: amigo fam, dan pulenta col salam.
1: Caro fieu, per in che te la mangia coi fasel.
0: Coi fasel la verina, la m'ha fa dolere il cor.
1: Se la t'fa dolere.

0: State ascoltando Radio 3i.
1: Tele suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
2: Vuoi trasformare la tua idea in business o far crescere la tua giovane startup? Con Boldbrain la tua idea diventa realtà. Per sapere come, partecipa all'Info Day del 7 maggio presso il Canvitto Luganese. Iscrizioni e info su boldbrain.ch. Ti aspettiamo con il sostegno di Banca Stato.
3: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
4: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
5: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio o su amag.ch/skoda.
6: Skoda.
5: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Dimmi che non vuoi rifare tutto questo da capo.
6: Tranquillo, voglio solo che lo stabile mantenga il suo valore.
7: Quindi niente improvvisazioni.
6: Esatto, andiamo sul sicuro e chiamiamo Trapletti Pittori.
7: Preventivi chiari, dettagli curati, stabile in ordine a fine lavoro. Ah, proprio come piace a me.
6: Trapletti Pittori, l'impresa di pittura a Coldrerio.
0: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.

Il gruppo Tello con O Bella Trecciaiola, 10:25. Ciao, è possibile salutare Arianna Tizza Rascia e dalla sua zia Simona da Mancurato con qualsiasi canzone? Grazie e buona domenica. E allora ne approfitto perché subito dopo arriva un messaggio che dice: buongiorno Chiaretta, potresti gentilmente mettere La Sciora Sofia dei Krusch per la nostra Sofia che martedì compie 11 anni. Grazie mille, saluti dalla Calanca, Nicola, Claudia, Arianna, Martino e chiaramente Sofia.

Auguri di pronta guarigione a Serena dalla nonna ai Monti di Gorduno. Auguro buona domenica a tutta la mia famiglia e a Guido, se possibile, chitarra vagabonda.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Uno, Bernasconi. Due, Rossi. Tre, soldati. 4.
2: Aurora.
3: Presente.
2: Federico.
4: Ci sono.
2: Silvia.
5: Eccomi.
2: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
6: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
7: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like Fox!
8: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
9: Occupato!
10: Ancora?
9: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
11: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
12: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
13: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.

Abbiamo anche degli auguri importanti da fare. Buongiorno Chiaretta, puoi fare gli auguri alla nonna Francesca per i suoi 90 anni. Dal marito Luigi, Marco, Gianluca, Ilaria, grazie Chiaretta e un abbraccio. Quindi direi super super apprezzati quando sono questi auguri così appunto importanti e che festeggiano un traguardo direi di tutto rispetto. Prima di salutarci abbiamo ancora degli auguri da fare alla carissima Simona da Lucia, poi vediamo un po', un caro saluto a Mirko che è in viaggio a vedere l'esposizione dei trattori d'epoca col nonno e i genitori, grazie mille da Guido, poi gli zii Nico, le zie Nico e Lili di Stabio vogliono fare gli auguri a Sofia di Camorino che in settimana compie gli anni. Qualcuno chiedeva di poter ascoltare la Montanara, che però abbiamo già ascoltato, dedicata a tutti gli ospiti della casa anziani Santa Lucia d'Arzo, in particolare a mia figlia Laura che sta lavorando, questo da parte di Lucia. Direi che abbiamo fatto tutto, mi saluti i miei colleghi del Crotto dei Tigli che ti seguiamo sempre, grazie mille. E niente, io nel frattempo vi saluto, vi ringrazio per la mattinata passata insieme, vi mando un bacio gigantesco, una buona domenica e un buon inizio settimana per domani. Ciao!

0: State ascoltando Radio 3. Radio 3.
1: Questa è Radio 3. Radio 3.
2: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala.

0: Garage Pemocar di Morbi Inferiore.
1: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
2: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
1: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
1: Coloriamo i tuoi sogni.
4: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
5: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
4: E come si fa?
5: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
6: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
7: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Radio 3 Weekend presenta Little Italy. Little Italy.
9: Evviva! Sono riuscito a fare Little Italy, eccoci, bentrovati, sono Riccardo Pellegrini, vi accompagno. Mi mancava Little Italy, perché nel girovagare nei vari orari, soprattutto quando ci sono i periodi di vacanza oppure i festivi e via dicendo, Little Italy mi mancava, l'ho fatta forse una volta. E quindi sono contento di essere qui con voi in questa domenica mattina, buona domenica da me, saluto la Chiaretta che vi ha accompagnato e io a mia volta vi accompagno, vi introduco nel pomeriggio, vi accompagno nell'ora di pranzo in pratica, no? A quest'ora ci sarà già qualcuno che è alle prese con fornelli, fornellini, magari che ne so, una grigliatina a mezzogiorno, ci può stare la domenica, no? Insomma, adesso poi arrivano anche le belle giornate e ci si organizza anche in quella roba lì. Musica italiana protagonista con i grandi classici, la musica da cantare, però oggi voglio iniziare con...

domenica andiamo al mare perché mi sento bene. Ci sarà qualcuno che questa mattina si è alzato e ha detto: ma sai che ti dico, prendo la macchina, mi faccio un toccata e fuga, 2 ore da qui c'è il mare, vado, lo guardo, mangio una focaccia e torno indietro. Beh, ci sarà sicuramente chi torna indietro, perché con oggi si chiude un 3 giorni che insomma chi se li ha potuti godere e magari appunto ha fatto una gittarella fuori porta, che sia in direzione sud verso il mare o in direzione nord verso i bellissimi posti, le montagne e tant'altro che si trova. Poi insomma avere il tempo a disposizione, quella è la prima cosa. Sta a voi decidere cosa preferite, mare o montagna. Io

Voglio andare al mare, il Blasco su Radio 3 con questo pezzo estratto da Siamo solo noi, album incredibile dove c'era appunto Siamo solo noi, che è un vero inno generazionale, ma c'erano dentro anche Dimentichiamoci questa città, c'era Brava che è un altro super pezzo, e poi c'erano dei pezzi un po' fuori tipo Ieri ho sgozzato mio figlio, Che ironia e Valium. Il lato B di Siamo solo noi è davvero molto molto particolare. Beh, insomma, questa è storia della musica e noi ne parliamo tutte le domeniche mattina, in particolare di musica italiana qui all'interno di Little Italy, che è partita con pezzi dedicati all'estate e al mare. E allora, per chiudere questa parentesi, poi entriamo in un'altra, quella della musica d'autore. Sto bene al mare, cantavano la scorsa estate Marco Mengoni con Saif Er

La musica da cantare la domenica mattina su Radio 3 con Little Italy, e in questo caso il pescatore di Pierangelo Bertoli con La Mannoia, che è un po' collegato alle canzoni che abbiamo ascoltato prima, perché prima il tema era il mare, adesso insomma al mare che cosa c'è? Ci sono tantissime cose, ma ci sono anche i pescatori, no? E tante sono le canzoni dedicate all'immagine del pescatore. Molte arrivano proprio dal mondo d'autore, perché se qui c'era Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia, un'altra canzone che vede il pescatore come protagonista, è indubbiamente quella di Fabrizio De André con la PFM qui.

0: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
1: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
3: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
2: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
4: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Siamo nel 1985, Mina e Riccardo Cocciante pubblicano questo duetto fantastico, Questione di Feeling, brano che poi è stato inserito anche nell'album di Cocciante che usciva quell'anno, Il mare dei papaveri, altro bellissimo disco di Riccardo Cocciante. Allora, la musica italiana con i suoi grandi classici è sempre una difficoltà, trovare la voce giusta da mettere vicino quando in onda hai Mina, e allora ecco che comunque la scelta viene spontanea con Giorgia.

0: Little Italy.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto all'alluvione. E anch'esse.

donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione.

Beh, questo brano quando è uscito è stato un grande successo. Oggi potrebbe far discutere molto, perché si sa che c'è il politically correct, tutto quel discorso lì, e le donne di Modena così interpretate possono far discutere, anche se Baccini in realtà ha raccontato più volte che il senso della canzone è proprio che lui non sa far niente, perché dice le donne sanno fare tutte queste cose, io no, e quindi non era una roba, anzi era contro di me, ma ci sta il discorso. Però oggi c'è questo politically correct nell'aria che ti costringe, quando scrivi una canzone, a misurare proprio parola dopo parola, perché il fraintendimento e quindi la conseguente polemica è lì dietro l'angolo. A Little Italy, un documento storico, Giovanotti dal vivo, che ospita Renato Zero, e in questa cosa bellissima che fanno insieme ne viene fuori una versione reggae di Amico.

0: Radio 3. Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
2: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
3: Skoda.
2: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Sinceramente Tua, canta Annalisa in questo pezzo che poi insomma è diventato un tormentone, e sicuramente quando fra 20 anni si dirà gli anni 20, quali erano i pezzi che andavano negli anni 20, questo qua sarà dentro, perché noi andiamo sempre ad attingere ai ricordi che ci portano agli anni 80 e 90, però nel frattempo il tempo passa e si sono formulati altri decenni, altre compilation, dove magari non è così facile come una volta individuare quelli che sono i successi forti, però bisogna riconoscere che piaccia o non piaccia, Annalisa ha portato a segno 2 o 3 singoli che hanno segnato questi tempi, dai, ecco, mettiamola via così. A Little Italy, Adriano Celentano, e come può mancare?

per averti farei di tutto fino a perdere la stima di me stesso. Beh, insomma, sono parole belle, forti, toste, no? Quelle inserite nel testo di questa canzone di Adriano Celentano che abbiamo ascoltato in questa domenica mattina, oramai proiettata verso l'ora di pranzo. E allora, buon appetit con i trenori su Trey. Questo succederà però lunedì, perché oggi è domenica, la trasmissione è tutta un'altra ed è quella dedicata ai grandi classici della musica italiana, appunto, dedicato Ivano Fossati.

0: Radio 3 delle suore.
1: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemokar di Morbio Inferiore.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like Fox!
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info

0: www.radiomusic.com.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Sono un ragazzo di strada con i Corvi a Little Italy e qui quindi siamo ripiombati negli anni 60, 1966, e lì andavano quelli che allora non erano definite delle band, ma i complessi della musica italiana. E paragonabili ai Corvi c'erano i Giganti, i Rockers, i Camaleonti, l'Equipe 84.

Domenica mattina su Radio 3 con Little Italy, e questa è una parentesi dedicata ai grandi complessi della musica italiana degli anni 60, e abbiamo avuto prima i Corvi, adesso l'Equipe 84. Se parli di grandi complessi, gruppi o che dir si voglia, che sono nati in quegli anni lì, come puoi dimenticare i Nomadi?

Little Italy nasce con l'intento di la musica da cantare, no? La musica da cantare la domenica mattina, squarciagola, come fosse una cosa liberatoria. E io vagabondo penso che sia una delle espressioni più classiche che ben rappresentano la musica da cantare. In questo caso quella dei Nomadi, con questo momento dedicato ai grandi gruppi della musica italiana che arrivano dagli anni 60, ne abbiamo già citati tantissimi, ma ne mancano alcuni all'appello, ad esempio i New Trolls, Le Orme, eh? E poi, per chiudere questo momento, questa parentesi, e aprirne poi subito dopo un'altra, come puoi dimenticarti anche dei Dick Dick? Tra le varie canzoni verrebbe in mente Sognando la California, no? Però uno dice, ah, è perché è appena stato là, allora ho messo questa canzone. No, scelto L'Isola di Wight.

0: Laura non c'è, eccolo qua il Neck con una delle sue canzoni più importanti che ci ha riportato nel 1997 in questo viaggio della domenica con Little Italy e i grandi classici della musica italiana. E come se c'è Laura, c'è sì e anche Lauro e Laura insieme a conquistare la Spagna in questo caso. Questa è una notizia che gira negli ultimi giorni, insomma, come sapete c'è stato un duetto su una canzone di Achille Lauro che insieme a Laura Pausini ha ripreso 16 marzo. Adesso è uscito questo nuovo singolo dedicato al mercato spagnolo / sudamericano e con la versione spagnola appunto di 16 marzo. E Achille Lauro ha fatto un post di ringraziamento nei confronti di Laura Pausini perché insomma l'occasione è ghiotta, quella di conquistare un nuovo mercato. Se tu ti affacci a un nuovo mercato con la tua musica e basta è un conto, ma se lo fai supportato da una star che in quel mercato è già super apprezzata come Laura Pausini, è una grande occasione, no? E quindi Achille Lauro ha riconosciuto questo attraverso questo post. Sta di fatto che ieri è uscita la versione spagnola di 16 marzo e i due poi andranno anche a presentarla insieme e immagino che poi arriverà tutto il resto del repertorio di Achille Lauro che si gode questo momento particolare. Andiamo ad ascoltare 16 marzo, però questa è Little Italy, quindi noi rimaniamo sulla versione italiana.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
1: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
2: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
1: E con l'ibrido risparmi assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
2: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Ciao, sono Viola e amo l'hockey.
2: Io Luca e amo l'hockey come Viola.
1: Infatti, quando c'è il derby su Teleticino,
2: non litighiamo per il telecomando.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Ogni giorno con noi raggiungi 66.000 telespettatori, Viola e Luca inclusi. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: 1 Bernasconi, 2 Rossi, 3 Soldati. 4.
7: Aurora.
8: Presente.
7: Federico.
9: Ci sono.
7: Silvia.
10: Eccomi.
7: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone.
11: Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
12: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada. Un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.

0: pazza idea di far l'amore con lei, con lui, quel che l'è, eh? Patty Pravo con questo grande classico. Patty Pravo che è in giro con il suo Opera Tour, visto che appunto ha partecipato a Sanremo, ha pubblicato un nuovo disco e adesso sta girando i teatri con questo tour. Patty Pravo davvero inesauribile. Abbiamo citato Sanremo e allora andiamo ad ascoltare una canzone che ha vinto Sanremo tanti anni fa, quella di Elisa, per la prima volta in italiano, con Luce.
1: Parlami.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: You and Me, questo è il nuovo singolo di Biagio Antonacci, che è tornato con questo brano, che è il primo passo verso un nuovo album che arriverà entro l'anno, e sarà un unplugged, quindi la registrazione di quello che è il tour che porterà in giro durante l'estate, un tour in versione molto molto acustica. Quindi questo pezzo che adesso noi stiamo ascoltando nella versione radio verrà riproposto poi anche nell'album nella versione unplugged, perché appunto lo porterà in giro in questa tournée. Titolo in inglese, ha raccontato lui che è una scelta ben precisa per un brano che parla di relazioni, di equilibri quotidiani, di quello spazio che si cerca spesso e si perde tra doveri, desiderio di stare bene. È un dialogo con se stessi, con la tua compagna, un compagno, con le persone che condividono con te la vita, alla ricerca di un giusto equilibrio. Quindi il titolo internazionale è come un segno d'apertura a tutto il mondo e a tutte le cose. Mi piace questa cosettina qua. Quindi Biagio Antonacci live, se vi capita sarà bello riascoltare le sue canzoni. Poi io trovo che quando vengono proposte in versione acustica, unplugged, assumono ancora di più un significato molto molto intimo e profondo. Abbiamo citato i live, e allora dal tour che hanno fatto insieme Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Generale.

generale dietro la collina, Antonello Venditti e Francesco De Gregori, documento dal loro tour insieme, quindi la versione che hanno realizzato insieme di questo grande classico dal repertorio di De Gregori. Questa è Little Italy su Radio 3i, la domenica c'è la musica da cantare, la musica italiana da cantare, i grandi classici della musica italiana. Vedo che tra poco arriva anche Ramazzotti con una storia importante. Prima però c'è Raff, sei la più bella del mondo. E chi se la dimentica?

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Basta perdere tempo a tagliare l'erba. Con Automover di Husqvarna il tuo prato è sempre perfetto, in modo automatico ed affidabile. Da Brinco ti garantiamo qualità, consulenza professionale e servizio completo, dal preventivo gratuito all'assistenza post vendita. Scopri l'ora e goditi il giardino senza fatica. Brinco, qualità e servizio sempre con te.
2: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Casinò di Mendrisio, è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch,

su Radio 3 Little Italy, i grandi classici della musica italiana. La domenica mattina c'è la musica da cantare, i grandi classici che ti riportano indietro nel tempo, ti risvegliano ricordi. Insomma, quando arriva una canzone di grande successo che appartiene al passato, le reazioni sono quelle lì, no? E in questo caso siamo ritornati nel 1985. Eros Ramazzotti, un giovane Eros Ramazzotti, andava a Sanremo a cantare tra i big, dopo che

tornò con Adesso Tu. Lì iniziò una collaborazione incredibile con Cassano, fino a diventare un artista internazionale che riuscì a uscire anche proprio dai confini della musica italiana. Sappiamo benissimo il successo di Eros Ramazzotti, lo conosciamo tutti. All'Italy, adesso un momento dedicato, dai, sì, un tocco di positività, perché abbiamo bisogno di positività, soprattutto in questo periodo difficile, dove quando ascolti il telegiornale, il radiogiornale, le notizie, ti viene proprio da deprimerti un attimo, no? Perché ci sono tante notizie preoccupanti. La musica può trasmetterti quel non so che. Ad esempio, Diodato in questa canzone manda un messaggio positivo e ti ricorda che, dopo tutto, nonostante tutto, la vita è meravigliosa.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle

0: 19.
1: Shop like a Fox.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
4: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
5: Vuoi trasformare la tua idea in business o far crescere la tua giovane startup? Con Volbrain la tua idea diventa realtà. Per sapere come, partecipa all'Info Day del 7 maggio presso il Canvitto Luganese. Iscrizioni e info su volbrain.ch. Ti aspettiamo con il sostegno di Banca Stato.

Al Diablo, i Litfiba del 1990 su Radio 3 all'Italy Italy. Litfiba che sono stati tra i protagonisti del super concertone del primo maggio, dove hanno portato un pezzo dal significato particolare, 17 Re, che arriva da, pensate, dal loro secondo album, quindi scritto tantissimissimissimi anni fa. Però provate ad andare ad ascoltare quella canzone. L'abbiamo ascoltata insieme qualche notte fa nel viaggio di Sera di Notte, no? Ha un testo incredibile perché ti sembra scritto per i giorni di oggi, e loro queste cose le pensavano già allora. In pratica, detto proprio così in due parole, la canzone parla dei 17 re, che sono questi 17 personaggi nelle mani dei quali c'è un po' tutto il mondo, no? E a un certo punto arriva 17 re che lavorano per un solo re, che è il padrone di tutto quanto. E insomma, senza fare nomi o senza alludere direttamente a qualcuno, tu, se ascolti questa canzone, ascolti questo testo, ti vedi dei personaggi attualissimi girare davanti. Almeno a me è capitato così, ed è incredibile quando una canzone arriva ad avere questo effetto tanti anni dopo. Perché se uno dice: ah, ma l'hanno scritta prendendo visione di quello che sta capitando, no, perché questa canzone risale a oltre 30 anni fa, siamo proprio ai primi Litfiba, era il loro secondo album. All'Italy Italy, Lucio Dalla.

prima Lucio Dalla con Washington, ora Loredana Bertè con Jazz, brano che si rifà a un super pezzo dei Manhattan Transfer. Questa è stata la versione con testo in italiano, ripresa nel 1983 da Loredana Bertè. E così continua la sfilata dei grandi nomi della musica italiana, sfilata che arriva tutte le domeniche con Boris Piffaretti. Poi ci sono delle situazioni dove lo sostituiamo. Adesso Boris oggi non poteva essere con voi, quindi ci sono io, sono Riccardo Pellegrini, mi presento per le persone che non conosco, ed è un piacere stare qui a condividere musica, anzi bella musica direi. Adesso invece arriva un nome nuovo, se vogliamo, no? Che sta facendo molto molto parlare e attira attenzioni. 13 Pietro, figlio d'arte, figlio di Gianni Morandi. E questa è la canzone che ha portato a Sanremo, Uomo che cade.

L'uomo che cade 13 Pietro, quasi quasi verrebbe da dire ai ai ai, stavolta è caduto lui, e invece no, non lo dico, perché in realtà non è così, lui è semplicemente puro, è caduto un po' nel tranello, che non è un tranello, ci sono quelli che riescono a stare abbottonati e quelli che no. È stato ospite a Tintoria Podcast, dove si è aperto proprio a 360 gradi, e alcune sue dichiarazioni oggi stanno facendo il giro del web, perché potrebbero dar là discussioni, polemiche, ma lui ha espresso il suo parere senza ferire nessuno, ha detto delle cose. Stavo vedendo un po' la rassegna stampa su 13 Pietro e questa intervista che ha rilasciato, no? Dove ad esempio ha detto: Milano è rovinata da tutti gli emigrati come me, perché lui è emigrato a Milano da Bologna, dice, è rovinata da tutti gli emigrati come me che vengono, sanno che possono realizzare i propri sogni e poi se ne vanno. È inteso come dire: andiamo lì, usiamo Milano perché sappiamo che ci dà certe opportunità, ma non diamo niente a Milano, no? E invece dice: bisognerebbe partecipare alla vita attiva, alla vita sociale, a fare le cose, a far crescere il luogo dove tu ti trovi, no? Ed è un argomento importante, non è una roba detta così contro gli immigrati come qualcuno subito ha voluto sentenziare facendo articoli su articoli. Poi ha detto anche: da piccolo mi nascondevo nel bosco per fumare, e subito lì è scattata la domanda: ma te le fai le canne? E lui ha risposto: ho un bellissimo rapporto con l'hashish. Aiuto! Oggi tutti i giornali, 13 Pietro. Ci sono quelli che sono molto tattici, lui che non è più giovanissimo, perché comunque ha 27-28 anni, è puro. Dice quello che pensa senza, e poi non è che ha detto chissà che cosa, no? Vabbè, insomma, andate in rete a cercare e ne troverete diversi di spunti che arrivano da questa intervista, che io tra l'altro ho sentito per intero, e devo dire che l'ho trovata molto molto molto interessante. Da figlio a papà, visto che abbiamo ascoltato il figlio, adesso ascoltiamo papà Gianni, che nella nuova canzone scritta per lui da giovanotti parla della sua vita e del posto da dove viene, Monghidoro.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
3: Basta perdere tempo a tagliare l'erba. Con Automover di Husqvarna il tuo prato è sempre perfetto, in modo automatico ed affidabile. Da Brico ti garantiamo qualità, consulenza professionale e servizio completo, dal preventivo gratuito all'assistenza post vendita. Scopri l'ora e goditi il giardino senza fatica. Brico, qualità e servizio sempre con te.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.

Bimba Senza Pezzi, che monotonia! Sergio Caputo dei Tempi d'Oro con questo swing che rappresenta il suo album più fortunato, se vogliamo, no? Di una carriera lunghissima. Sergio Caputo è ancora in giro, eh? Qualche anno fa aveva fatto un disco insieme a Francesco Baccini, poi avevano fatto anche dei concerti in giro insieme. Ci sono tante affinità, se andiamo a vedere bene, tra questi due artisti, eh? Radio 3i, Little Italy, vi accompagno fino alle 14, poi prende in là il nostro pomeriggio sportivo con Luca Ventura, Riccardo Vassalli, che saranno con voi appunto a partire dalle ore 14. Ma adesso torniamo alla musica da cantare, perché arrivano due canzoni, anzi tre, la lista è ancora lunga, che sono assolutamente da cantare. La prima emozionerà anche qualcuno, perché è un grande classico di Claudio Baglioni.

0: gli anni d'oro del grande Real, gli anni degli 883, beh, canzone assolutamente da cantare, come del resto da cantare è la prossima canzone che arriva tra poco.
1: Questa è Radio 3, Radio 3. Radio 3.
2: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
4: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbio Inferiore.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l'hai? Eccolo qua, il buon Rino Gaetano di Gianna da Sanremo 1978 a chiudere il nostro viaggio in Little Italy, la musica italiana da cantare. Oramai siamo entrati nel pomeriggio di questa domenica, tra poco ci sono Luca Ventura e Riccardo Vassalli che vi accompagnano nelle prossime 4 ore. Noi ci ritroviamo domani, lunedì, con i tenori al gran completo, dopo una settimana che ha visto Valerio Ventura nei primi giorni insieme a me, poi il Boris Piffaretti. Domani torniamo al gran completo da mezzogiorno alle 2. E poi se volete noi ci troviamo anche tutte le sere, lo dico per quelli che non mi conoscono e non sanno, no? Se volete ci troviamo tutte le sere dalle 22 a mezzanotte con Di Sera Di Notte. A chiudere Little Italy, una canzone alla quale noi chiamiamo la radio, siamo affezionatissimi perché è la radio di Eugenio Finardi. Buona domenica pomeriggio e grazie per essere stati con me.

0: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
1: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
2: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. centroserramentiticino.ch.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Buon pomeriggio a tutti, sono le 14 in punto, tra poco anche in onda su Teleticino, forse.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Pemocar, il tuo dopo vendita Honda a morbio inferiore.
7: Su Radio 3i è il momento dello sport a 360 gradi.
8: A 360 gradi.
7: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
8: Doppio Passo.
9: Doppio Passo ancora.
10: Nico Bo!
6: E un buon pomeriggio arriva da parte nostra, i due di Doppio Passo. Riccardo, buon pomeriggio, fratello mio.
11: Buon pomeriggio, Luchino, buon pomeriggio a tutti.
6: In forma oggi?
11: Sì, dai.
6: Dopo ci racconterai dell'enorme corsa che hai fatto ieri, per quale motivo e soprattutto a che cosa stai puntando ultimamente? Perché ti vedo sul pezzo, eh?
11: Sì, dai, mi sto tenendo alle
6: mani. Bravo. Non sei tipo da tapirulantu con la televisione davanti.
11: Solo quando piove.
6: Beh, ci sta, è una bella giustificazione.
11: No, però così mi descrivi come un atleta.
6: Sei un atleta.
11: No, vorrei mettere.
6: Che cosa?
11: Assicurare le persone all'ascolto che tutto sono tranne che un atleta.
6: Tranquillo che avrebbero comunque fatto la loro domenica. La nostra invece è condita con un po' di sport, con un po' di calcio regionale, chiaramente fino alle 18 di questa giornata. Tra pochi secondi anche in diretta su Radio 3i, ovviamente per accompagnarvi anche in forma video, perché questo è fondamentale.
11: Direi di non perdere altro tempo, vi lasciamo con la musica, poi torniamo presentandovi quelli che sono gli appuntamenti odierni. Oggi è una bella domenica di sport.
6: Bella, molto bella. Dal punto di vista climatico

0: umido, non c'è sole.
1: Si sta
0: quello
1: nuvolando,
0: che...
1: no?
0: Sì, nei prossimi giorni ci sarà un po' di tempo così, però ne parleremo nei punti informativi all'ora 00. Intanto ci sono i Jet, quelli di Are You Gonna Be My Girl? Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: carne al fuoco in questa domenica di doppio passo in compagnia di Luca Ventura e Riccardo Vassalli. Siamo pronti a darvi quelli che sono gli appuntamenti di oggi.
1: Sì, quasi pronti, perché in realtà in questo momento il Bellinzona è in campo, sta giocando al comunale 1-1, ha pareggiato.
0: Dopo,
1: sì.
0: Dobbiamo dirlo, dopo tre minuti.
1: Dopo tre minuti, esatto.
0: Contro Rapperswil-Jona, un inizio di partita scoppiettante, ospiti in vantaggio dopo pochi secondi con Garcia. Poi ci ha pensato Rossier al terzo minuto a rimettere il tutto in parità e riportare in partita il Bellinzona.
1: Ma allora torniamo sull'attualità che abbiamo programmato per voi. Oltre al Bellinzona, che cosa seguiremo in questa domenica, Rick?
0: Allora, chiaramente l'appuntamento clou di questo pomeriggio è la sfida fra Lugano e Young Boys alle 16.30 al Via. Seguiremo il pre-partita, live con la partita, con collegamenti anche sul posto. Poi qui con noi ci saranno Sara Di Prenda e Miriam Ubaldi del Balerna femminile, primo in classifica nel campionato di Seconda Lega, abbiamo detto del Bellinzona. Poi tanto calcio regionale con il derby di Seconda Lega interregionale fra Malcantone e Gambaronio, c'è in campo anche il Castello, e poi la Terza Lega dove il Ligornetto è chiamato a rispondere per restare davanti a tutti in classifica.
1: L'hai citato il calcio internazionale?
0: Non l'ho citato, perché c'è anche il calcio internazionale. Mi viene in mente la partita tra Sassuolo e Milan alle 15. E poi vedremo anche in Inghilterra, perché c'è un bel Manchester United Liverpool 16:30 il fischio d'inizio. E poi parleremo anche un po' di Formula 1, perché dopo tre settimane di pausa tornano anche i motori.
1: Mi sembrano degli ottimi argomenti per rimanere con noi. Del resto, se voi voleste partecipare anche al nostro programma, potreste farlo allo 079 449 9537, come una sorta di vice conduttori, come delle spalle, no?
0: Sì, voi se avete qualche pillola, qualche aggiornamento
1: che pillole no, non ne vogliamo
0: pillole che magari a noi sfuggono, o siete sui campi e volete aggiornarci, noi siamo qui per dare anche la vostra voce,
1: anche la nostra musica in questo caso, a fare da contorno a tutto. Malik

0: compagnia in questa domenica che, come vi abbiamo accennato, è ricca di appuntamenti. Sono arrivati in studio anche le nostre prime e uniche ospite di oggi.
1: Ospiti. Ospite perché tu hai detto ospite perché sono al femminile, sì. Quindi hai cercato di trovare, ma no, non funziona.
0: È l'emozione.
1: Sono Sara Di Prenda e Miriam Ubaldi. Tra poco le faremo accomodare ai nostri microfoni. Le intervisteremo. È brutto dire intervisteremo.
0: No, facciamo una chiacchierata.
1: Una chiacchierata, ci sta.
0: Simpatica e divertente.
1: Il caffè l'avete portato, ragazze? Niente, mi guardano come per dire, ma lo devi portare tu. Tra poco le facciamo accomodare. Subito i BTS, questa è la nuova canzone intitolata Swim.

0: Allora, eccole qui, la nostra Sara, la nostra Miriam. Buongiorno ragazze.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazze, benvenute.
0: Allora, belle, sorridenti, anche abbronzate, perché ieri avete giocato 3 punti. Andata bene, Miriam.
1: È andata bene. L'abbiamo sfangata anche questa.
0: Capitan Sara, contenta ovviamente dei 3 punti.
1: 3 punti fondamentali.
0: Anche perché la classifica al momento vi vede in buona posizione, siete lì davanti a tutte. Mi avete detto quando, appena arrivate, che la principale antagonista ha vinto, quindi il margine è un po' ridotto, però è qualcosa che comunque vi rende felici. Quanto manca alla fine?
1: Mancano 4 partite alla fine.
0: Ok. Vabbè, ci si crede, dai.
1: Fino alla fine, sì.
0: Miriam, ci si può crede, dire
1: sì.
0: Senza...
1: Sì, ci si crede, ovviamente. Primo step per poterlo raggiungere, questo obiettivo.
0: Allora, ragazze, accompagnate da Giorgio Donini, che non lo vedete in schermo, ma nel backstage, non vuole comparire. Confermi, Giorgio.
2: Facciamogli fare un urlo. Giorgio, fai un urlo. Niente, non fai neanche gli urli.
0: No, però Giorgio, dopo magari ne parliamo anche con le ragazze motore del Balerna femminile. Quanto è importante una figura così per voi, Sara?
1: Importantissima.
0: Miriam, confermi?
1: Confermo.
0: E allora, abbiamo rotto il ghiaccio intanto da Bellinzona, sempre 1-1 fra Bellinzona e Rapperswil, in una partita che si sta scaldando anche dal punto di vista agonistico.
2: Le vostre domande per le ragazze possono arrivare allo 079-449-9537. Facciamo una piccola pausa, tra poco torniamo con l'intervista e con la canzone di Bruno Mars.
3: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
4: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi,
5: il profilo su cui poter contare.
7: Vuoi trasformare la tua idea in business o far crescere la tua giovane startup? Con Ballbrain la tua idea diventa realtà. Per sapere come, partecipa all'Info Day del 7 maggio presso il Canvitto Luganese. Iscrizioni e info su ballbrain.ch. Ti aspettiamo con il sostegno di Banca Stato.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese, 2 apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Ancora in compagnia di Sara e Miriam del Balerna Femminile, stanno arrivando anche i primi messaggi. Simon ci scrive: complimenti alle ragazze del Balerna Femminile, grande stima a Giorgio, anima pulsante di questa realtà, fierissimo di preparare il terreno da gioco per loro. Giorgio non si vede, però dal sorriso si vede che apprezza. Parliamo di Giorgio, Doni, vi mette adesso, siete lì davanti, un po' di pressione ve la mette o è tranquillo come sembra?
1: Lui è sempre sereno,
0: a lui tranquillo. Non importa, no, però adesso che siete prime ha messo un po' di pressione o...
1: Pressione no.
0: No.
1: Lui è tranquillo, noi siamo tranquille.
0: Lui è lì nel suo mondo.
1: Va a vedere che è tranquillo, poi magari...
0: un po' agitato.
1: Un po' di...
0: Lo è,
1: no?
2: Sotto lo è, però no, è sereno. Trasmette anche lui serenità nel suo piccolo... Vuole far sì che le ragazze siano tutte serene.
0: Ma voi come vi avvicinate al mondo del calcio, quando nasce la passione per questo fantastico gioco, Miriam?
2: Io tanti anni fa, quando ero piccolina, nel cortile di casa mia giocavo con mio cugino e da lì, giocando, calciando, ho iniziato a voler parare e la mia passione è nata un po' da lì. Poi crescendo man mano ho capito che era uno sport che veramente mi interessava e... ho deciso di buttarmi anche in quello che poi è una squadra, una società.
0: Sara, tu giochi fuori e come nasce la scintilla per il calcio?
1: Io gioco fuori, sì. Ho iniziato a giocare a calcio principalmente a scuola, alle elementari, più che altro con i maschi.
0: Beh, si parte sempre un po' così.
1: E abitavo a Vacallo, quindi di fronte a un campo da calcio vedevo le ragazze allenarsi e mi mettevo alla finestra della camera a guardare i loro allenamenti, le loro partite, e da lì poi ho iniziato a far parte di una squadra e iniziare a giocare e a crescere sempre di più.
0: Vabbè, tra l'altro Simon ha fatto i complimenti a voi, a Giorgio, noi li facciamo a lui perché il campo di Balerna è tra i più belli in Ticino, questo possiamo dirlo senza timore di essere smentiti. Quanto è importante anche per voi ragazze giocare su un campo del genere, comunque bello, grande?
1: Importante, sicuramente. Stimolante.
0: Faticoso?
1: Faticoso, sì, ma più che altro emozionante anche.
0: Miriam?
2: Io ti dico, venendo anche da realtà italiane, questo campo in Italia non si trova da nessuna parte, quindi è un vantaggio in più anche di essere in questa società, avere questo campo, e secondo me ti stimola proprio quando entri in campo, quando calpesti il campo, è una cosa che è una sensazione bellissima, quindi veramente complimenti per questo campo.
3: Sì, poi tu Miriam che ti devi tuffare comunque lo...
2: Adesso un po' meno, quindi però sì, mi ci sono allenata, ho giocato anche in passato partite ed è molto bello.
3: Eh sì.
2: Sì, molto molto molto bello.
0: Partita di ieri, Sara, decisa poco prima della fine, avete tenuto comunque fino alla fine per poi trovare questa gol dell'1-0 che vi ha riconsegnato la vetta.
1: Sì, è stata dura, era il Setale comunque una buona squadra.
0: Tra le avversarie dirette per...
1: Sì, e siamo riuscite comunque a non mollare fino alla fine, ci abbiamo creduto tutte insieme fino alla fine e il gol all'88esimo è arrivato.
0: È un po' questa la forza di questo Balerna, Miriam?
2: Un po' l'agonia che ti tiene lì sulle spine, un po' di... Però per fortuna è arrivato questo gol all'ultimo, che vale anche molto di più, no? Come emozione, come sensazioni, perché se lì arriva, non arriva, e poi quando arriva scatta quell'emozione che ti trascina, che ti fa sentire ancora più vivo rispetto a magari 90 minuti di partita che è stato, quindi... Tante tante belle emozioni secondo me da quel punto di vista.
0: Sono Miriam e Sara del Balerna Femminile, sempre 1-1 al 25esimo fra Bellinzona e Rapperswil.
3: È arrivata la notifica che sono state rilasciate le formazioni di Sassuolo-Milan. Le ragazze, essendo milaniste, tra poco le commenteranno.
0: Dai.
3: Ci faremo dire un qualcosina in rosso-nero. Intanto gli Imagine Dragons, si chiama Nice to Meet You, questa è Radio 3i.

0: ancora in compagnia delle ragazze del Balerna femminile. Abbiamo detto che parlava un po' di Milan, perché entrambe tifate Milan. Oggi cosa vi aspettate dalla partita contro il Sassuolo?
1: Da una parte si spera sempre di vincere, visto tifose del Milan, si spera in una vittoria.
2: Buona prestazione, vincita, quello sicuro.
0: Sempre. Allora non le vedo così convinte.
3: No, infatti, forse perché il Milan non è che ti dà grandi certezze ultimamente, però siete mai state allo stadio?
1: Parecchie volte, sì.
3: Parecchie volte? Sì, ma sceglievi sempre lo stesso posto oppure...
1: Nell'ultimo periodo sì, sempre il terzo anello blu, mi piaceva stare in alto, sentire sotto la curva che cantava, quindi sì, avevo più o meno un posto fisso su al terzo anello.
3: Tu Sara invece?
2: Io non parecchie volte, però ci sono già
3: ci
2: stata.
3: Ci sei già stata. E giocatore che amate?
2: Bella domanda.
3: Uno su tutti, uno che quando pensate al Milan vi viene in mente.
1: Difficile. Ma al Milan attuale o al Milan in generale?
3: Allora, facciamo il Milan attuale e il Milan in generale, dai. Uno e uno. Sara?
2: Io Gattuso, ma perché me l'ho sempre paragonato
3: a
2: lui in passato, sì.
3: Perché? Perché hai la forza fisica di Gattuso?
1: Sì.
3: Eh? Beh, un complimentone questo per uno che gioca a calcio comunque.
1: E rimango sul portiere, su Mignan.
3: Ok, ci sta, beh, molto forte. Quindi lei mi ha detto uno passato, tu uno attuale. Invece tu uno passato, lei uno attuale?
1: Passato, interessante.
2: Dai, sempre riguardo al Milan.
3: Sempre riguardo al Milan, sì. Ce ne sono stati tantissimi, Seedorf. Dai. Seedorf?
1: Seedorf.
3: Wow, ottimo, ottimo.
2: Attuale.
3: Sara? Dai, uno su tutti, uno che ti viene in mente subito, a pensarci.
2: Salmakers.
3: Salmakers, ottimo.
0: Vabbè, bella.
3: Hanno detto quattro buoni nomi, sì.
0: Chi fa la DJ spogliatoio?
2: Io in particolar modo, sostenuta da altre ragazze.
0: E che musica si sceglie nel pre e nel post partita?
2: Allora, nel pre partita principalmente musica che carica, andiamo anche su a volte pesante, hardstyle, hardcore.
0: Vabbè, sta portando bene, dai.
2: Sì, sì, sì.
0: E dopo?
2: Il dopo un po'
0: chiaramente
2: più...
0: dipende dal risultato, immagino.
2: Sì, un po' più blando, tra virgolette, più che altro remix di varie canzoni.
0: Io adesso ho una domanda per Miriam, perché so che tu hai calcato anche ambienti professionistici.
1: In passato sì, è vero.
0: Cos'è Balerna rispetto, che professionisti non siete, che però vi dà magari... le stesse, voi giovani chiamate vibes?
1: Guarda, ti dico, venendo appunto da altre realtà, questo tipo di vibes non ci sono ovunque. Ma oltre al fatto anche dell'empatia, della professionalità, dell'umanità, e queste cose non spesso le trovi al di fuori di queste realtà. Quindi secondo me è veramente un complimento da fare a loro, perché ci tengono e voglio sempre il meglio da tutte le persone che ne fanno parte.
0: Sara, da capitano, sono un po' di anni che sei capitano di questa squadra,
2: sì.
0: Che ambiente è Balerna, perché è così speciale?
2: È un bellissimo ambiente, praticamente per me Balerna è casa. Io ho iniziato a giocare a Balerna nel 2014, correggetemi se sbaglio.
0: Confermi Giorgio,
2: okay.
0: Conferma.
2: Ok, e... da lì sono cresciuta tantissimo, sia a livello personale che a livello calcistico. E per me Balerna è tutto. Io ho il Balerna nel cuore, un pezzo di cuore l'ho dato io a Balerna e Balerna l'ha dato a me.
0: E questo quindi... è bello. Giorgio, confermi quasi 200 presenze per Sara con la maglia del Balerna. Quando hai iniziato ti immaginavi questo tipo di percorso?
2: Sì. E no, nel senso che non avrei mai immaginato di arrivare, non le ho ancora fatte, a 200 presenze. Però sono veramente emozionata di essere qua a Balerna, di far parte della squadra e di essere capitano.
0: Eh beh, è una bella cosa, sicuramente un pezzo di storia del Balerna femminile, che oggi, come anche il Balerna inteso come società, festeggia i 100 anni. Magari ne parleremo di questo fra poco. Adesso andiamo con la musica, intanto 33 minuti sul cronometro. Bellinzona 1, Rappersville 1.

0: Doppio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox!
1: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
4: La nostra filosofia è sempre la stessa: sicurezza, prestazioni ed evoluzione. Si scrive HRV, si legge Honda Ticino.
5: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV. 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
6: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
8: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
9: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
10: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
0: Questa

0: Torniamo in diretta su Radio 3i perché in questo intervallo musicale sono cambiate un po' di cose al comunale di Bellinzona. Tra Bellinzona e Rapperswil, punteggio prima della pausa 3-1 per il Rapperswil, che prima ha trovato il vantaggio con Ritter e poi un rigore di Camberi ha portato a 3 le marcature ospiti. Abbiamo, Luke, una domanda per Sara che ci è stata fatta via WhatsApp.
1: Sì, gliela fai tu?
0: Allora, facciamo così. Io faccio la domanda, Sara, prima indovini chi è, okay. E poi diamo anche la risposta. Ciao, potete chiedere a Sara se ha ritrovato il pallone calciato ieri durante la partita.
1: L'hai sparata, allora... l'hai sparata lontano?
2: No. Al 99%... potrei essere quasi sicura che la domanda è stata fatta da Caterina.
0: Ma sì.
2: Di Curio.
0: Sì, allora non abbiamo il numero salvato, però il nickname mi sembra indicare proprio quello. E quindi sta palla l'hai ritrovata o non
2: la
0: l'hai?
2: La palla può stare tranquilla, è stata ritrovata, era nell'altro campo.
0: Che ha trovato, che ha trovato Giorgio. Però hai anche tu qualcosa da dire a Caterina.
2: Sì,
0: no? Vai.
2: Volevo farle gli auguri visto che oggi è il suo compleanno.
0: Allora noi ci accodiamo.
1: Auguri.
0: Ci accodiamo agli auguri a un'altra giocatrice del Balerna. Confermata, Giorgio, per l'anno prossimo. Sì. Dice di sì. Chi è la più puntuale in spogliatoio, Miriam? O nella vita?
2: E qua diciamo come
0: il capitano.
2: La più puntuale, sì.
0: E dopo di te?
2: Dopo di me... già sempre giocatrice?
0: Sì.
2: Dopo di me... solitamente...
1: dai che lo sai che se arrivi per prima...
2: Sì,
1: vedi
2: ma
1: tutte.
2: Perché a me piace proprio arrivare prima al campo...
1: Ma perché sei tu così nella vita o perché però solo per il calcio? Le... sei precisa?
2: Durante le... quando ci sono le partite, che arrivo okay. Nello spogliatoio...
1: Ma agli appuntamenti così sei sempre puntuale, ok? Quindi nella vita sei proprio così.
2: Che arrivo in ritardo, okay. Sì. Ma in generale non c'è una seconda dopo di me perché cambiano.
0: Tu sei la prima e le altre dopo.
2: Segregano.
0: Ragazzi, possiamo mandare anche un messaggio a Serena, che so che ieri si è infortunata durante la partita.
3: Sì, speriamo non sia niente di grave, che possa ritornare alquanto prima e noi l'aspettiamo sul campo, le facciamo un grosso in bocca al lupo e speriamo di vederla presto tra di noi, insomma, sul campo ad allenarsi e poter giocare.
0: Sarà da capitano?
2: Io mi accodo un po' a quello che ha detto Miriam e le faccio un grande in bocca al lupo. E spero di rivederla presto sul campo a giocare al mio fianco e a giocare in campo con tutte noi.
0: Allora, 4 partite alla fine, Balerna primo in classifica, cosa non dovrà mancare da qui alla fine per puntini puntini? Toccati pure, Gio.
3: Secondo me la grinta non deve mancare, quella sempre ci deve essere, la grinta, la voglia che stanno dimostrando di avere. E non devono perdere di vista l'obiettivo, perché tutte lo hanno e secondo me una volta che tutte hanno l'obiettivo in testa è un tassello in più per riuscire a raggiungerlo. Una cosa fondamentale secondo me è questa.
0: Sara?
2: Sì, grinta sicuramente, crederci fino alla fine, non mollare mai un centimetro e avere la consapevolezza di quelle che siamo e di quello che possiamo dare.
0: Allora ragazze, non mollate, noi siamo con voi, facciamo il tifo per voi, grazie di questi minuti passati insieme, in bocca al lupo per il futuro.
2: Grazie a voi.
3: Grazie mille.
1: Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Ciao. Noi continuiamo con l'appuntamento di Doppio Passo. Rick, un aggiornamento per quanto riguarda il Bellinzona, che in questo momento sta giocando, come dicevamo, contro il Rapperswil. Jona sta perdendo 3-1, sono all'intervallo, padroni di casa che non se la passano benissimo.
0: No, Bellinzona che vabbè sta continuando il trend negativo di questa stagione, vediamo se la seconda parte di gara riserverà qualcosa
1: di meglio. Si chiama Honey Bee, è nuova.

0: onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
1: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/Skoda.
2: Skoda.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
3: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
4: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini, offerta street food per pranzo.
3: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
5: Secondo me il vicino ha un segreto.
6: Sì, sì, e io lo so.
5: Ah, sì?
6: Sì, ha un numero salvato in rubrica.
5: No, che mi dici?
6: Sì, e porta il nome di Trapletti Pittori. Dettagli curati, tempi chiari, lavoro pulito. Ecco perché le sue pareti sono perfette. Trapletti Pittori è il suo segreto.
7: Sono quasi le 15.
8: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
0: L'infotraffico.
7: Per quanto riguarda il traffico, abbiamo qualche segnalazione che ci arriva da parte di Via Swiss. Vi portiamo sulla A13 direzione San Bernardino tra San Vittore e San Bernardino, ritardi fino a 30 minuti. Si prevedono lunghi ritardi invece tra Faido e Airolo Nufenen in entrambe le direzioni, mentre per quanto riguarda il tratto autostradale direzione nord tra Faido e l'area di dosaggio di Airolo, qui si parla di circa 1 ora e 30 minuti di pazienza. Sempre da quelle parti ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.
0: Previsioni del tempo.
7: Le previsioni fino a stasera al sud, velature a tratti estese, a livello locale qualche goccia non esclusa, al nord nuvolosità spesso estesa con qualche rovescio, a tratti anche temporalesco. Per domani lunedì al sud sarà molto nuvoloso nel corso del pomeriggio, prime deboli precipitazioni possibili, al nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovescio temporali pomeridiani. Temperature massime 21 gradi al nord, 18 al sud, minime attorno ai 10.

i tifosi del Milan, perché il Sassuolo si è appena portato in vantaggio per 1-0 contro il Milan, gol, manco a dirlo, di Domenico Berardi. Se c'è una regola non scritta per il Sassuolo è che Berardi punisce sempre il Milan. Intanto a Bellinzona sempre 3-1 per il Rapperswil, e tra poco avremo anche le formazioni dei Lugano Young Boys. Ora andiamo con la musica, c'è Zucchero con Un diavolo in me.

0: Doppio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
4: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
5: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/Skoda.
6: Skoda.
5: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Vuoi trasformare la tua idea in business o far crescere la tua giovane startup? Con Ballbrain la tua idea diventa realtà. Per sapere come, partecipa all'Info Day del 7 maggio presso il Canvitto Luganese. Iscrizioni e info su ballbrain.ch. Ti aspettiamo con il sostegno di Banca Stato.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Cheerleader, bello questo disco di Omi del 2015 su Radio 3, il doppio passo, le 15:23 minuti. Le formazioni del Lugano ora.
1: Sì, perché per un problema non possiamo mostrarle in grafica, ma sono arrivate e vede Von Balmos in porta, Papadopoulos, Mai, Del Croix sono i tre difensori, Zanotti, Gergic, Bellagi, Cimignano, i quattro centrocampisti, Stephen Bislimi a supporto dell'unica punta Kevin Behrens. Questi gli 11 scelti da Mattia Crocitorti.
0: Noi ci stiamo mettendo in contatto con i nostri colleghi che supervisioneranno la partita. Per i nostri colleghi intendo il reparto sportivo della nostra tele, quindi vi sapremo dire qualcosa di più nei prossimi minuti. Vi sappiamo dire però, in base al modulo che ha scelto Mattia, che i ragazzi sono ben preparati.
1: Sì, è una partita che il Lugano, lo ha detto anche Mattia Crocitorti, ovviamente in conferenza stampa, vuole vincere per provare ancora a tenere vive le speranze per il secondo posto, per continuare un filotto positivo che dura da quattro partite, l'ultima lo ricordiamo contro il Thun, che aggiungiamo ha rimandato ancora i festeggiamenti per il titolo. Aggiornamenti invece da Bellinzona, perché il Bellinzona ha accorciato con la rete di Vogt per il risultato parziale di 3-2 contro il Rapperswil. Lucchino, io prima ho detto che ha segnato Berardi,
0: sì,
1: in
0: del Sassuolo.
1: Sassuolo Milan, e che non era una novità. In effetti Domenico Berardi è la vera e propria bestia nera del Milan. Sono 12 i gol fatti in 21 partite. Ricorderai il poker nel gennaio del 2014?
0: Assolutamente sì.
1: E poi c'è stata anche una tripletta un anno dopo, nel maggio del 2015, sempre contro il Milan, che vabbè, quando vede rossonero si scatena.
0: Sono ancora 1-0, vero?
1: Ancora 1-0, sì.
0: Beh, insomma, il Milan deve per forza vincere, perché la Juve è lì dietro alle calcane.
1: Come metti pressione tu?
0: Eh già. Noi vi regaliamo la musica di Jason Derulo, questo è l'appuntamento di Doppio Passo. La musica si chiama Acapulco.

0: il battito animale, anche Raff, con la playlist di oggi, di questa domenica 3 di maggio, con Riccardo e Luca. Ovviamente l'appuntamento è quello di Doppio Passo. Tra poco andremo a Lugano da Patrick Della Valle, che per noi racconterà questi sprazzi di partita. Però nel frattempo abbiamo diversi aggiornamenti dal calcio regionale da comunicarvi.
1: Sì, il primo non arriva dal calcio regionale ma dalla Serie A, perché dopo il 1-0 del Sassuolo, il Milan dopo 29 minuti anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Tomori. Quindi
0: tosta,
1: sotto di un uomo, e sotto anche nel punteggio. Un doppio giallo, era già stato ammonito al nono e al 24esimo il doppio cartellino. Allora, poi sempre 3-2 fra Bellinzona e Rapperswil, con il Rapperswil in vantaggio alle 16. Prende il via un match particolare, il derby ticinese fra Malcantone e Gambarogno. Siamo in seconda lega interregionale, e alle 17 invece in campo il Castello nel medesimo campionato. Poi è iniziata da qualche minuto Ligornetto Paradiso 2, Comano Stella Capriasca, e Basso Ceresio Melide 2 prenderà il via alle 17. Questo per quanto attiene il gruppo 1 di terza lega. Tra una mezz'oretta al via anche Gordola Tenero nel gruppo 2.
0: Martedì, tra l'altro, tornerà il focus sul calcio regionale con football, e ci sarà una puntata dedicata alla, possiamo dirlo?
1: Sì, alla quarta lega, a chi ha già messo le mani sul titolo in quarta lega, quindi il Taverne, che abbiamo avuto in coda l'ultima domenica, e il Minusio, che invece si è laureato campione del gruppo 4 giovedì sera.
0: Giovedì. Ok, quindi, perché ha vinto contro?
1: Contro il Codeborgo 7-1, bastavano 3 punti per mettere le mani sul titolo, così è stata. A loro vanno chiaramente i nostri complimenti. Stiamo definendo i dettagli per averli anche in trasmissione.
0: Va bene, perfetto. In ogni caso ci saremo, cioè ci non saremo, è che l'hockey è finito.
1: Finito, tra l'altro, con una bella vittoria del Friburgo Gotteron.
0: Ah, lo sai.
1: Sì, si sono seguito, mi sono lasciato trasportare. ma poi sai che a me piacciono quelle storie un po' particolari.
0: Lo so bene. Tra l'altro, partita bellissima, davvero. Io ero qua a seguirla con la redazione. Bella. È stata una bella serata.
1: Una bella pagina per l'hockey. Ora c'è la musica.

0: Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: 1. Bernasconi. 2. Rossi. 3. Soldati. 4.
6: Aurora.
7: Presente.
6: Federico.
8: Ci sono.
6: Silvia.
7: Eccomi.
6: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
9: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada. Un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.

0: Cliff Richard, quello di We Don't Talk Anymore, 1979. Ci sono decisamente degli aggiornamenti da comunicarvi per quanto riguarda i vari campi di calcio che stiamo seguendo.
1: L'occasione sprecata per Leao che si divora il pari. Siamo in Sassuolo-Milan, ancora in vantaggio il Sassuolo per 1-0. Poi Bellinzona sempre sotto nel punteggio per mano del Rapperswil, 3-2 a pochi minuti dalla fine, dal triplice fischio. Aspetta, che perché
0: rigore assegnato per il Bellinzona, sì, potrebbe pareggiare,
1: È arrivato anche a me, quindi seguiamo insieme questi sviluppi in attesa poi di andare anche a Cornaredo, dove comincia ad accendersi il clima prepartita della sfida fra Lugano e Young Boys. Alle 16:30 il fischio d'inizio. Adesso seguiamo il rigore del Bellinzona e poi vi do anche una piccola nota statistica per quanto riguarda il Lugano. Ancora niente di fatto a Bellinzona, si sta discutendo le solite proteste del Rapperswil contro l'arbitro, che però ha decretato il calcio di rigore. Ricordiamo 89 minuti sul cronometro, Bellinzona che era sotto per 3-1 nel punteggio, poi ha accorciato le distanze con Vogt e ora ha l'occasione dagli 11 metri per ristabilire la parità.
0: Ve lo
1: raccontiamo?
0: Ancora
1: niente di fatto?
0: Niente?
1: No, ancora niente di fatto.
0: Vabbè, lo raccontiamo, insomma, vediamo un attimino. Tra l'altro non troppissima gente, Rick?
1: A Bellinzona questa stagione l'abbiamo commentato più volte, non abbiamo mai assistito a un pienone da parte dei tifosi del Bellinzona.
0: No, infatti, tra l'altro Bellinzona che ultimamente sta facendo delle amichevoli,
1: sì,
0: raccontavo prionda,
1: punitive
0: alle ragazze, sì.
1: Non sono amichevoli ufficiali, sono allenamenti, chiamiamoli congiunti.
0: Che succede? Spiega.
1: Con Sannino che a quanto pare organizza queste amichevoli contro squadre di ben più basse categorie per
0: cercare di spronare,
1: sì,
0: i suoi giocatori,
1: sì,
0: a rendersi conto effettivamente di dove sono e che cosa stanno facendo e farsi un esame di coscienza, capire se effettivamente quello che fanno è adatto al campionato che stanno giocando. Allora, sul dischetto del rigore sto cercando di capire chi va per...
1: Sì, diciamo questa pausa è stata dovuta perché Yaité del Bellinzona si è infortunato in seguito al fallo che poi ha portato al rigore. C'è stato anche un cartellino giallo per Dabanli del Rapperswil. Adesso il giocatore sta per abbandonare il campo e quindi concedere il calcio di rigore al Bellinzona, che
0: allora,
1: è la sua terra.
0: Sì, sul dischetto di rigore la palla ce l'ha Sciabani, però non so se poi andrà a battere lui, infatti si scambiano. Sul dischetto in questo momento immagino che stia andando il numero 10, però non vorrei dire una stupidata perché si vede poco la maglietta. In ogni caso parte dal dischetto del rigore. Siamo al 90esimo, è scoccato, quindi
1: sì.
0: L'arbitro fischia, il giocatore è chiaramente prontissimo per cercare di segnare il 3-2, parte, sbaglia, prende la traversa.
1: Traversa?
0: Fuori, sì, traversa fuori.
1: E quindi si rimane sul 3-2 per il Rapperswil. Bellinzona, che lo avete sentito, ha appena fallito un calcio di rigore per accorciare sul 3-3. Ti dicevo di Lugano, Luchino.
0: Sì, ha sbagliato Maiorga.
1: Ok.
0: Sì.
1: Lugano che
0: dimmi.
1: Ieri è uscito con un comunicato importante per quanto riguarda la storia del Lugano. Sai che noi abbiamo anche commentato qui il record di presenze di Jonathan Sabatini con la maglia bianconera.
0: Uh-huh.
1: Invece no, il nuovo recordman di presenze, cioè nuovo, dopo c'è stata una correzione nei dati, si è scoperto che è Vincenzo Brenna, la vera leggenda bianconera, 441 presenze con la maglia del Lugano. Brenna che sarà omaggiato tra pochi minuti a Cornaredo, dove riceverà la classica maglia con le presenze. Lugano che nella nota dice e loda la signorilità di Sabatini, che è stato informato di questo errore nei calcoli e ha fatto i complimenti a Brenna per il record di presenze. Però è stato un po' ricostruita questa storia del Lugano, adesso finalmente non ci sono dubbi, è Brenna il recordman di presenze.
0: Vabbè, noi in ogni caso abbiamo festeggiato anche Jonathan, sì, così, perché a noi piace festeggiare due volte, va bene lo stesso. E ovviamente complimenti anche a Brenna. Ci sono i The Colors su Radio 3, questa canzone si chiama Every Time.

0: italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
2: Basta perdere tempo a tagliare l'erba. Con Automover di Husqvarna il tuo prato è sempre perfetto, in modo automatico ed affidabile. Da Brico ti garantiamo qualità, consulenza professionale e servizio completo, dal preventivo gratuito all'assistenza post vendita. Scopri l'ora e goditi il giardino senza fatica. Brico, qualità e servizio sempre con te.
0: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
4: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
5: Sono le 16 in punto.
6: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
7: L'infotraffico. Al momento sulle strade e autostrade ticinesi si circola senza problemi.

0: Thun si è appena laureato campione svizzero.
1: Il Thun si è laureato campione svizzero, si porta a casa la coppa della Super League, e in questo caso tanta roba. Complimenti a Mauro Lustrinelli, noi siamo orgogliosi che comunque un ticinese abbia portato a vincere una squadra che comunque aveva delle aspettative un po' basse, no?
0: E beh, da neopromossa pensavano in primis alla salvezza, poi un avvio comunque scoppiettante ha permesso e spianato la strada a questo comunque miracolo sportivo che stanno celebrando anche in tutta Europa, perché c'è l'attenzione di tutti i media europei, c'è stata la Gazzetta, c'è stata Cronaca di Spogliatoio a intervistare Mauro Lustrinelli.
1: Senti, ti faccio una domanda un po' a trabocchetto, che però dal canto tuo può essere data con una risposta esaustiva, e ne sono sicuro.
0: Paura.
1: No, ne sono sicuro, ne sono sicuro. Prima di allora.
0: Sì.
1: Ok? Di questa partita del Thun che
0: sì.
1: sale
0: sì,
1: dalla
0: so già la risposta. So
1: nella
0: già
1: storia, è successo da qualcun altro?
0: Sì, una volta in Bundesliga dal Kaiserslautern. Mm-hmm. L'anno 1980 80, credo, 82, una roba una delle due, però è l'unico e primo precedente di che una neopromossa vinca un campionato.
1: Sei un fenomeno, sei un fenomeno. Adesso questo è tutto per te, voglio ballare.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
4: 1, Bernasconi, 2, Rossi, 3, soldati, 4.
5: Aurora?
6: Presente.
5: Federico?
7: Ci sono.
5: Silvia?
8: Eccomi.
5: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone.
9: Sabato 9 maggio, Open Day, in presenza e online su everestlugano.ch.
10: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.

0: poco all'inizio della partita di Lugano Young Boys, circa 5 minuti in questo momento, ma noi da Cornaredo abbiamo Patrick Della Valle. Buongiorno Patrick.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Patrick, bene, tu come stai?
1: Bene, molto bene, grazie.
0: Che atmosfera, Patrick, a Cornaredo? Abbiamo detto poco fa della premiazione a Brenna.
1: È proprio in corso in questo momento, esattamente, 441 presenze. Dopo un ricalcolo più approfondito è emerso che questo Brenna di fatto supera Jonathan Sabatini. La società ha scelto dunque di mettere a posto questo errore di calcolo e dunque celebrare Vincenzo Brenna, che per i più giovani non dirà molto, per chi Cornaredo lo frequenta ormai da lunghi anni, rappresenta invece un vero idolo, una bandiera, un eroe del Lugano. Che
2: sai che ti sentiamo un po' male, Patrick?
1: Dimmi, così meglio?
2: Così meglio, molto meglio, sì, assolutamente. Dicevi, scusami?
1: No, dicevo che appunto per chi frequenta Cornaredo solo da qualche anno probabilmente il nome di Brenna non dice granché, per chi invece ha vissuto i tempi eroici del Football Club Lugano, Vincenzo Brenna è assolutamente una bandiera, un simbolo di questa società.
0: Eh sì. Patrick, Lugano che si presenta a trazione offensiva, davanti cosa aspettarci da questa partita contro lo Young Boys?
1: Ma di base non dobbiamo dimenticarci che lo Young Boys non ha nulla da chiedere a questo campionato, mi viene da dire in modo assolutamente inatteso, perché a livello di rosa lo Young Boys rimane a mio avviso la squadra più forte del nostro campionato, però i risultati dicono altrimenti. Dunque è uno Young Boys che possiamo dire è venuto in scampagnata in Ticino. Lugano invece ha ancora tanto da chiedere a questo campionato, anche e soprattutto visto che il San Gallo è stato sconfitto, una sconfitta che ha decretato la vittoria della Super League da parte del Thun, ma che soprattutto rimette ancora di più Lugano in corsa per centrare il secondo posto.
0: Una missione proprio quella, anche in virtù del risultato tra Sion e San Gallo. Hai sotto mano, Patrick, la formazione da ridare anche ai nostri lettori?
1: Sì, allora Pombalbo tra i pali, difesa 3 ormai classica con Papadopoulos, Mai e Del Croix sulle corsie, a destra Zanotti, a sinistra Cimignani, in mezzo al campo Pelagi, Gergic e poi almeno sulla carta Bislimi, che giocherà alle spalle di Behrens assieme a Steffen. Poi vedremo di capire dove effettivamente si schiererà Bislimi. Ecco, la grande novità, se vogliamo, è Belage che torna a titolare anche a causa dell'assenza di Dos Santos, uscito malconcio dall'ultima partita a Thun.
0: E allora Patrick, ti lasciamo godere la partita tra Lugano e Young Boys. Grazie mille per gli aggiornamenti, ci risentiamo in caso di speriamo cambiamenti di risultato.
1: A dopo.
2: A dopo. Ciao Patrick, buon lavoro.
1: Ciao.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con
2: Doppio Passo. Passo.
3: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbio Inferiore.
4: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
5: Ciao, sono Viola e amo l'hockey.
6: Io Luca e amo l'hockey come Viola.
5: Infatti, quando c'è il derby su Teleticino,
6: non litighiamo per il telecomando.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Ogni giorno con noi raggiungi 66.000 telespettatori, Viola e Luca inclusi. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
1: Questa

0: Whitney Houston, si chiama I Wanna Dance With Somebody.
1: Da Quornaredo, 15 minuti sul cronometro, ancora 0-0 tra Lugano e Young Boys. Lugano che poco fa ha sfiorato il vantaggio con Behrens, che è chiamato con il piattone a metterla dentro, ha invece sbagliato la mira indirizzando il tiro fuori. Invece non arrivano ancora belle notizie per i tifosi del Milan, perché i rossoneri, ricordiamo anche sotto di un uomo, hanno appena incassato la rete del 2-0, quindi Sassuolo 2 Milan 0. A Berardi segue l'Oriente per il appunto 2-0. Io, Luchino, volevo parlarti intanto, attenzione al pericolo del Lugano, non ci arriva Behrens nel cuore dell'area. Volevo parlarti, non so se hai visto una foto di strana di Higuain in questi giorni sul web.
0: Sì, dove un po', come posso utilizzare l'aggettivo,
1: trasandato.
0: Più è un po' trasandato, sì.
1: Sì, perché allora c'è stato questo tifoso argentino, un ragazzo, che ha messo sui social una foto di Higuain, un selfie.
0: Uh-huh.
1: Quello che ha colpito tutti è stato appunto le condizioni di Higuain, in sovrappeso, con la barba, senza capelli, vestito un po' così, e tu dici: che fine che ha fatto Higuain, no?
0: E beh, soprattutto per,
1: cioè, per come te lo ricordi
0: storia,
1: qualche anno
0: sì,
1: fa
0: sì.
1: Il commento, il pensiero è quello lì. Ma ci sono cascati tutti. Io ho letto anche editoriali, no, adesso non ricordo il nome, ma di uno che stamattina ha scritto che insomma non si poteva, tra virgolette, prendere in giro Higuain, perché poi lui aveva perso la mamma qualche anno fa, lui era molto legato, si è lasciato andare, ma su un giornale.
0: Quindi un po' un discorso moralista da questo,
1: sì,
0: punto di vista. E alla fine cosa?
1: Alla fine una foto falsa generata dall'intelligenza artificiale, nel senso che il giovane tifoso ha incontrato
0: Higuain,
1: ma quello caricato sui social era un fotomontaggio, un ritocco, tra l'altro che non fa onore a Higuain.
0: Per
1: in
0: niente, sì.
1: Non è informissima, però è molto meglio di come appare in quella foto.
0: Sì, se in quella foto è un meno 5, in quella originale è un meno 2, dai.
1: Sì, però ecco, quello che tu arrivi a pensare è a che punto siamo arrivati con questa intelligenza artificiale, perché onestamente anch'io all'inizio pensavo fosse vero, cioè il dubbio, puoi pensare ma è intelligenza artificiale, però poi la storia è stata ripresa anche dai giornali, da siti importanti, e quindi dici vabbè, allora la foto è vera. E poi oggi invece il ragazzo ha postato il selfie originale.
0: Allora, ti faccio sentire una telecronaca di Higuain, adesso l'ho trovata così a caso,
1: tu vuoi farmi male,
0: di Inter-Juve.
1: Pensavo quella, il 36esimo col Napoli.
0: No, mi è uscita questa di Francesco Repice, che conoscerai tu benissimo sicuramente.
2: Avanzano anche i difensori, ci sono Matuidi, così come Barzagli. Lugani rimane retrato quadrato, parte attraverso di mezzo, pericolo, ha segnato la Juventus, Higuain. Gonzalo Higuain, esattamente al minuto 44 nel corso del secondo tempo, la Juventus è passata in vantaggio col Pipita. La Juventus non muore letteralmente mai.
0: Tanta
1: che
0: roba,
1: bel giocatore che era il Pipita.
3: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder, said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days, and I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without, and every time I close my eyes, I miss you.

0: Doppio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
3: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
2: E con l'ibrido risparmi assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
3: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: offerta street food per pranzo.
1: Centro di traffico, si prevedono lunghi ritardi.
2: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
3: Previsioni del tempo.
4: Per quanto riguarda il tempo, fino a stasera al sud nuvolosità spesso estesa, a livello locale qualche goccia non del tutto esclusa, al nord nuvoloso con qualche rovescio, a tratti anche temporalesco. In serata passaggio a tempo generalmente asciutto, per domani invece lunedì al sud sarà molto nuvoloso nel corso del pomeriggio, prime deboli precipitazioni possibili, al nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani. Le temperature massime arriveranno a 21 gradi al nord, 18 al sud, le minime attorno a 10.

0: questo è il nuovo progetto di Nu Genea insieme a Tom Misch, On and On. 17:08 minuti, buona domenica ancora da Riccardo e Luca. Noi siamo quelli di Doppio Passo, quindi lo sport che la fa un po' da padrone, e in questo caso gli aggiornamenti dai campi di calcio. C'è Lugano in questo momento impegnato a Cornaredo, ancora sullo 0-0.
1: 0-0 a Cornaredo, cambia invece il risultato nel derby fra Malcantone e Gambarogno, col Malcantone avanti alla pausa per 1-0, decide per ora la rete di Lucas Ingimbert. Pareggio alla pausa invece per il Castello contro il Klingnau. Poi abbiamo detto della sconfitta del Milan, no, non che era finita, vi abbiamo lasciato sul 2-0, ma è terminata così, quindi con la vittoria del Sassuolo. Torniamo sui campi regionali, perché è terminata 2-2 la sfida fra Comano e Stella Capriasca, 2-2 anche in questo momento fra Stabio 2 e Novazzano 2. Siamo in quarta lega, ringraziamo Ana anche per gli aggiornamenti. Poi il Ligornetto stava vincendo 3-0 contro il Paradiso 2.

0: minuti, 2 alla fine del primo tempo fra Lugano e Young Boys, ancora 0-0 il punteggio, una partita per ora bloccata. Stiamo cercando di collegarci con Patrick Della Valle per qualche considerazione, anche se dobbiamo dire una partita fin qui priva di troppi spunti. Poi cosa possiamo dire d'altro? Tutto invariato su gli altri campi. Non abbiamo detto di quanto succederà verosimilmente stasera in Serie A, perché con un solo punto l'Inter metterebbe di fatto le mani sul titolo, chiudendo i giochi.
1: Noi dovremmo parlarne, dovremmo parlare di Lugano con Patrick, ma già che hai citato l'Inter, lui è interista, chiediamo allora a Patrick se stasera ha altri impegni. Patrick?
2: Stasera divano e bibita analcolica, perché sapete che io non bevo mai, dunque
1: bravo.
2: Divano, bibita analcolica e si festeggia.
1: Quindi non andrai a Milano a far casino?
2: No, c'è una certa età, Luca, io domani lavoro, sai com'è.
0: Ma Patrick, ti aspetti una partita un po' più vibrante del primo tempo tra Lugano e Young Boys?
2: No, guarda, sono piuttosto arrabbiato, perché Lugano sta facendo una bella partita, 45 minuti di controllo, soprattutto nei primi frangenti di gioco, due occasioni enormi non sfruttate da Behrens. Secondo me Lugano può avere un grosso rammarico per questo primo tempo che finisce adesso sullo 0-0. Beh, comunque è un po' come dicevamo nel pre-partita, Young Boys che non ha motivazioni e si percepisce alla grande. Del Lugano che invece costruisce gioco, perché non possiamo dire che il Lugano ha giocato male, anzi ha giocato un buon primo tempo. Il problema è che non è arrivato il gol quando doveva arrivare, proprio anche per le premesse. Se Lugano avesse segnato dopo 1:20 con Behrens, penso che lo Young Boys prendeva la via degli spogliatoi e non tornava neanche più in campo, perché interesse zero per questa partita.
0: E poi c'è stata che... prego
2: no Vai pure.
0: No, ti dicevo, c'è stata anche poi la seconda occasione di Behrens, quel piattone che posso andare in porta è terminato a lato. Quanto può condizionare la partita dell'attaccante bianconero due errori così, anche dal punto di vista psicologico?
2: Ma per come abbiamo imparato un po' a conoscerlo, considerando il passato che ha, l'età che ha, penso zero, francamente. È uno che non si fa problemi, non è uno che rimane ancorato al passato. Adesso non andiamo a rivangare quanto è successo qualche mese fa, però ecco, mi sembra uno che tira per la sua strada e penso che alla fine sarà poi ancora lui decisivo quest'oggi, ecco. Dunque rimango ottimista. Behrens è stato tanto criticato, forse anche dimenticandosi che è arrivato in piena estate con preparazione davvero minima, poi quando è riuscito a carburare i suoi gol, belli o brutti che siano, poi li ha fatti e comunque se il Lugano è ancora in corsa per il secondo posto, tanto c'è anche del suo, e soprattutto ce ne siamo accorti quando è mancato per infortunio, ecco lì si è capito quanto è importante Behrens negli equilibri di questa squadra.
0: E quindi che secondo tempo aspettarsi? C'è l'aria di qualche cambio oppure per ora sembra che resteranno così?
2: Dobbiamo capire un po' Bislimi, che è rimasto a terra qualche minuto prima della fine del primo tempo. Sembrava potesse essere qualcosa di grave, poi l'abbiamo visto comunque tornare in campo, ecco, bisognerà capire un po' la sua condizione fisica. Per il resto non vedo grossi cambi all'orizzonte. È chiaro che c'è una Lioski in panchina, l'abbiamo visto a Thun entrare con una certa brillantezza, segnare quel calcio di rigore che sicuramente gli ha fatto bene anche a livello di morale. Ecco, di conseguenza mi aspetto che presto o tardi lui possa entrare, e in generale non vedo grossi cambiamenti a livello di andamento del secondo tempo. Lugano che continuerà a fare il gioco, Young Boys che giochicchierà. È chiaro che alla fine Lugano il gol deve trovarlo, perché come detto ci sono due squadre in campo ma solo una veramente ha voglia di vincere. Lugano deve dimostrarlo e poi deve anche essere in grado di concretizzare.
0: Patrick, argomento Thun ormai chiuso, Thun campione svizzero, immagino ne parlerete domani anche a fuori gioco.
2: Sì, sicuramente torneremo su questa vittoria che finalmente è arrivata, mi sento di dire, perché in casa Thun abbiamo visto anche ieri sera iniziava ad affiorare un po' di nervosismo, no? non tanto giustificato dalla pressione che mettevano gli avversari, perché il San Gallo comunque era lontanissimo. Poi ecco, se ne parla talmente da tanto tempo che penso che anche nel loro spogliatoio iniziava a diventare veramente qualcosa di un po' logorante a livello mentale. Adesso lo hanno vinto grazie agli altri, questo poco conta, nel senso che hanno concretizzato la vittoria grazie agli altri, l'hanno vinto invece per merito loro, perché hanno fatto qualcosa di straordinario, si meritano di festeggiare, si meritano una grande festa. I nostri complimenti vanno sicuramente a Mauro Lustrinelli, a Gerber, che hanno fatto veramente un lavoro incredibile quando nessuno ci credeva. Noi eravamo qui a luglio, alla prima di campionato, quando il Thun ha vinto contro il Lugano in modo inaspettato, e tutti abbiamo pensato: ahia, il Lugano comincia male perché perde contro la squadra che retrocederà, perché questa è la verità, cioè dobbiamo sì. essere tutti onesti, non c'è ne stato uno che nel corso dell'estate ha pensato che il Thun potesse anche solo arrivare a giocare il Championship Round, no? Quello che poi va a incoronare il campione. Perciò contro ogni pronostico, contro tutti i pronostici, hanno fatto qualcosa di incredibile, bravissimi loro, e allo stesso tempo penso che tutte le altre squadre, a partire da Basilea, Young Boys, Lugano, ma anche San Gallo, un esame di coscienza profondo devono farselo, perché comunque se vince il Thun è perché gli altri hanno perso, e di base in partenza Lugano, Basilea, Young Boys, San Gallo, Servette, che addirittura non è arrivata neanche nelle prime sei, tutte queste squadre devono chiedersi perché loro hanno perso e il Thun ha vinto.
0: Eh sì, saranno riflessioni che farete anche chiaramente a fuori gioco. Invitiamo tutti a andare a vederlo domani, giusto Patrick?
2: Assolutamente sì, ormai è finito il campionato di hockey, torniamo ai nostri ritmi normali con il lunedì e il giovedì, e poi saremo anche in diretta giovedì 14 maggio con Lugano che giocherà a Sion alle 4:30, se la memoria non mi inganna. Noi saremo in diretta già attorno alle 18 per seguire la fine della partita e poi avere anche le interviste in diretta. Dunque sì, finito l'hockey, torniamo al 100% sul calcio, anche se va detto che noi il calcio non l'abbiamo mai abbandonato, siamo riusciti a portare avanti in parallelo i due impegni e sì, ci siamo sempre.
0: E allora adesso ti lasciamo godere una piccola pausa anche meritata, anche per te. Grazie Patrick, e ci sentiamo in caso di aggiornamenti.
2: Grazie a voi, a dopo.
1: Ciao Patrick, a dopo.
2: Ciao, grazie.

0: Doppio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
2: Skoda.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Casinò di Mendrisio, è tempo di Money Shower! Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi! In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines! Admiral, the art of gaming!
4: Basta perdere tempo a tagliare l'erba. Con Automover di Husqvarna il tuo prato è sempre perfetto, in modo automatico ed affidabile. Da Brico ti garantiamo qualità, consulenza professionale e servizio completo, dal preventivo gratuito all'assistenza post vendita. Scopri l'ora e goditi il giardino senza fatica. Brico, qualità e servizio sempre con te.
5: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: La nuova canzone di Night si intitola Forte, Radio 3, doppio passo. Abbiamo quasi concluso anche l'ultima ora delle 4 che avevamo a disposizione per oggi.
1: Lugano vicino al gol, in avvio di ripresa con un colpo di testa parato dal portiere del Servette, palla quindi in calcio d'angolo, si riparte dallo 0-0 ma con un Lugano decisamente pimpante. Abbiamo qualche aggiornamento dai campi regionali. A Ligornetto è finita 3-0 la sfida fra i locali di Mattia Milese. Attenzione però, una clamorosa occasione del Lugano, ancora murato e deviato in calcio d'angolo. Diciamo Ligornetto, finita 3-0 la sfida fra Ligornetto e Paradiso 2, una vittoria importantissima per i gialloneri perché restano al comando davanti a Coldrerio e Ceresio.
0: Cambiando argomento, balzando come una pallina da tennis sui campi da tennis appunto, vi porto le notizie dal Manolo Santana di Madrid. Ci troviamo chiaramente in Spagna, stanno giocando su terra rossa Sinner contro Zverev e in questo momento l'italiano è avanti per 5-1, la partita è appena cominciata. Sinner, che lo sappiamo già da un paio di settimane, è tornato numero uno nel ranking mondiale dei migliori tennisti al mondo, chiaramente.
1: Allora andiamo anche in Formula 1 perché alle 19 prende il via la gara di Miami, doveva partire alle 22 orario nostro ma è stata anticipata di 3 ore a causa delle allarmi di abbondanti piogge, erano previsti temporali, fulmini e quindi si è deciso di anticipare di 3 ore. Scatterà dalla pole position Kimi Antonelli con la Mercedes, la terza pole position consecutiva. Pensa che prima di lui c'era riusciti solo a farle consecutivamente dopo la prima, solo a Ayrton Senna e Michael Schumacher.
0: Ecco, citando grandi nomi, mi viene da citare anche Alex Zanardi. Bravo. Che è scomparso già 2 giorni fa,
1: sì, il primo maggio. La notizia poi è uscita ieri, ma è deceduto il 1 maggio.
0: Sì, noi lo ricordiamo per essere stato uno dei migliori al mondo, Eric.
1: Un grande, c'è cioè un esempio di vita per tanti, sono pieno il web e i giornali di testimonianze anche belle. C'è una che mi ha colpito in particolare,
0: una
1: vecchia citazione di suo nipote, che lui diceva, cioè giocava a nascondino con Alex Zanardi, che non aveva le gambe, no?
0: Sì.
1: E quindi si divertiva a nascondersi magari sotto la sedia, in posti improbabili, no?
0: Sì.
1: E il nipote ha detto poi al fratello, tutti sai puntano a diventare qualcuno, qualcosa. Io da grande voglio essere come lo zio, senza gambe.
0: È vero.
1: Sì. E quella è cioè, il senso della vita, della gioia di vivere che gli aveva dato Zanardi dopo tutte le disgrazie che ha dovuto vivere, farlo col sorriso, con determinazione, penso che poi sia la lezione più bella, più grande che abbia lasciato.
0: Eh sì, se ne va un altro grande uomo e noi chiaramente l'abbiamo ricordato anche qui nella domenica di Doppio Passo.

0: Basso, con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: La nostra filosofia è sempre la stessa: sicurezza, prestazioni ed evoluzione. Si scrive HRV, si legge Honda Ticino.
2: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV. 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
3: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
5: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
6: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
0: Radio 3i, dove batte il cuore. Tonight.

0: fin quando volete, andate avanti anche a oltranza, va. Per noi va benissimo lo stesso, anche perché è un pezzone. Erano i Queen, Don't Stop Me Now, dal 78. Siamo quasi alla fine dell'appuntamento odierno, però ci sono chiaramente alcuni aggiornamenti da fare, da comunicarvi.
1: 0-0 fra Lugano e Young Boys, siamo all'ora di gioco, con Lugano che sta provando, a dir la verità, a sbloccare il punteggio. Ci ha provato anche poco fa Steffen, adesso è il turno di Kuzias che entra in campo per e anche agli Oschi per provare a mettere ancora più pepe nell'attacco del Lugano. Cosa ci dicono? Ciao Grandi, riuscite ad aggiornare il risultato di Stabio 2, Novazzano 2, c'è in ballo la salvezza del mitico Maroggi, te lo facciamo subito. Allora, l'ultimo aggiornamento, lasciatemi recuperare i messaggi, vedeva finita 5-3 per lo Stabio.
0: Quindi in teoria il Maroggi è... non azzardo a dire nulla perché poi...
1: Possiamo dire che ha vinto lo Stabio, quello sì.
0: Stai facendo due conti nel frattempo, sì, per
1: sto
0: capire.
1: Sto chiedendo verifica, l'ultimo aggiornamento era 5-3 col... Sì. Aveva segnato Crocitorti. Possiamo dire che ha vinto lo Stabio 2, quello sì.
0: Ok, dai, tra poco ci salutiamo. Nel frattempo cerchiamo di capire quindi che cosa è successo. Diodato, questa è Che Vita Meravigliosa.

0: E con questa So Easy to Fall in Love non mi resta che augurarvi una buona serata. Noi torniamo, per quanto riguarda Doppio Passo, domenica prossima, sempre dalle 2. Torna in realtà Riccardo con la Patti, perché io non ci sarò. Ma la Patti so che condurrà molto meglio di me. Ma no. non ci sono dubbi. E quindi tu fai il bravo, mi raccomando.
1: Sì, sempre. Facciamo un po' di turnover. Sì, della coppa.
0: Sì, ci sta. Fai gli onori di casa, mi raccomando. Sì. E poi martedì su Teleticino andrà in onda Football dalle 20:45.
1: Puntata dedicata alla quarta lega. Ci vediamo martedì in tele, domenica in radio. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, alle nostre ospiti del Balerno Femminile.
0: E quindi da Riccardo
1: e Luca
0: è proprio tutto, vi salutiamo così. Ciao, buona domenica sera.
2: Doppio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
3: Hey Fonzie.

0: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
1: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
0: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
2: Cassoni Color.
0: Coloriamo i tuoi sogni.
3: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox!
6: Vuoi trasformare la tua idea in business o far crescere la tua giovane startup? Con Volbrain la tua idea diventa realtà. Per sapere come, partecipa all'Info Day del 7 maggio presso il Canvetto Luganese. Iscrizioni e info su volbrain.ch. Ti aspettiamo con il sostegno di Banca Stato.
7: Suona, lo dice bene la nostra sigla, anche il weekend, anche durante il weekend. Ben ritrovati a tutti, buona domenica, il 3 di maggio, finalmente inaugurato anche questo mese, il quinto dell'anno. Siamo pronti ad accompagnarvi anche oggi per le prossime due ore, quindi come accade d'altronde quasi ogni domenica, tranne qualche domenica di pausa, ci troviamo sempre tra le 18 e le 20, quindi vi si accompagna tra l'aperitivo e la cena. Ovviamente con la nostra musica, con il nostro concetto, un disco di oggi e un disco di ieri. Perché? Perché vogliamo farvi emozionare e ovviamente tra i vari dischi, le varie canzoni, anche qualche bella notizia estrapolata dal web, qualche curiosità della settimana, qualche recap della settimana. Mese di maggio importante per quello che riguarda alcuni compleanni, ma soprattutto per quello che ci riguarda, noi di Radio 3. Gli eventi sono importanti, ma non snoccioliamo tutto subito perché abbiamo due ore per raccontarcela, come si suol dire, quindi direi di iniziare subito con la musica e lo facciamo con un disco di ieri. E che disco, che classico, 1983, i Gazebo con I Like Chopin. Buona domenica, si inizia.
8: Uno di ieri, il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Se pensi che sono passati 23 anni da questo singolo, quello di Madonna, American Life, non ci credi, perché comunque le sonorità sono ancora quelle moderne, quelle del 2026. 3 di maggio, buona domenica nuovamente a tutti dopo questa triade di canzoni. I Gazebo, I Like Chopin, il nuovo di Blanco con Elisa, ricordi, e come detto appunto quello di Madonna. Ben ritrovati per due ore la nostra bella musica, la voce di Danny Morandi fino alle 20, quindi tra l'aperitivo e la cena, come sempre in relax con il sottofondo musicale della tua radio preferita. L'abbiamo detto all'inizio programma, compleanni importanti, domani il primo, dei due compleanni importanti per il sottoscritto, devo dire. Per il sottoscritto poi ci sono degli appuntamenti ai quali non si può dire di no, non puoi mancare. Domani ci ritroveremo insieme al Casanova tra le 16 e le 18 per Tandem Defendevano l'Allegria. Domani è il compleanno di Miguelito, ma non dobbiamo gridarlo troppo. Domani facciamo un sorpresino, magari. Facciamo pagare da bere in diretta. Cresce anche lui, IE37, 7 maggio, quello che mi riguarda, doppio compleanno mamma e sorella. 10 maggio, festa della mamma, che va festeggiato, ovviamente. E poi quello che riguarda gli appuntamenti, gli eventi con la radio, importantissimo da ricordare, 25 e 26 maggio, quindi lunedì e martedì. Lunedì in quel di Bellinzona davanti a Banca Stato saremo presenti con il nostro van per il pre Giro d'Italia, che terminerà la sua corsa, la sua tappa a Cari il giorno dopo. Quindi noi saremo presenti anche a Cari al mattino e al pomeriggio, al mattino con gli amici in affitto, al pomeriggio con Tandem Defendemos nostra Allegria per il Giro d'Italia. Cioè che bello, siamo molto sportivi in questo mese di maggio, lo dico, perché poi il 30 e il 31, quindi fine maggio, finalmente si inaugura il nuovo stadio del Lugano Calcio, e quindi tutto quello che gira attorno, e saremo presenti anche lì con il nostro van sabato 30 e domenica 31. Quindi per quello che riguarda lo sport a maggio, noi di Radio 3 abbiamo dato, chi ha avuto, chi ha rata. Abbiamo fatto un po' un recap di quello che sono gli appuntamenti / eventi di questo maggio, dunque si può andare con la musica, e andiamo con la nuova di Giulie Coez, Quelli come me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno,

0: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
1: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
4: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.

I Clean Bandit con Jazz Glean, questa Rider B su Radio 3 in questa nostra domenica insieme. Si va un pochettino sulle piste da sci, perché no, per questa notizia curiosa. Allora, nella giornata di sabato 25 aprile, quindi il sabato che abbiamo appena trascorso, sabato scorso, circa 1200 partecipanti si sono radunati a, perdonatemi la pronuncia, ma io non sono di quelle parti, Bray Cervinia? Vabbè, per la Swimwear Ski Parade. Gli sportivi hanno percorso il tragitto dai 2500 metri di quota di Plan Maison fino al centro abitato per celebrare la conclusione del periodo invernale. Oltre 1000 sciatori, come detto, si sono ritrovati per questa tradizione. Condizioni meteorologiche e percorso della manifestazione, un cielo privo di nubi e temperature tipiche della primavera hanno caratterizzato l'evento valdostano. La discesa si è conclusa presso il villaggio Cretaz, con i presenti vestiti in bikini, bermuda o maschera e boccaglio per segnare il termine delle attività negli impianti. Molto carine anche le immagini che girano sul web di questi sciatori in tenuta molto estiva, direi, quindi da mare, ma ovviamente anche con la tenuta invernale, quindi scarponi, sci, casco e quant'altro. È l'appuntamento annuale per la chiusura delle piste, quindi appuntamento che si ripete anno dopo anno. Molto divertenti, direi, vedendo anche le immagini, come dicevo, sul web ne trovate quante ne volete, molto molto molto divertente, quindi complimenti a chi ha inventato questa iniziativa, a chi ha ideato più che altro questa bella iniziativa, questa tradizione annuale che si compie in quel del Cervinia. Adesso non me ne vogliono per la pronuncia di Bray, ma può essere Bray Cervinia. Vabbè, la musica è quella di Charlie Puth, si chiama Light Sweet.

0: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbi Inferiore.
2: Dimmi che non vuoi rifare tutto questo da capo.
3: Tranquillo, voglio solo che lo stabile mantenga il suo valore.
2: Quindi niente improvvisazioni.
3: Esatto, andiamo sul sicuro e chiamiamo Trapletti Pittori.
2: Preventivi chiari, dettagli curati, stabile in ordine a fine lavoro. Ah, proprio come piace a me.
3: Trapletti Pittori, l'impresa di pittura a Coldrerio.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

La classe di Roy Orbison, questa Pretty Woman 1965. Quanti collegano questa bellissima canzone ovviamente al film di Richard Gere e l'altra? Chi è già? Ma quando c'ho questi vuoti di memoria, Julia Roberts, i vuoti di memoria, ragazzi, non vanno bene, a 45 anni non vanno bene. Vabbè, comunque siamo in chiusura della prima parte insieme di questa domenica 3 maggio, lo facciamo con un disco nuovo, quello di Tame Impala con Jenny, si chiama Dracula.

0: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
1: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.
2: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
3: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Love Today era il 2007 e la cantava Mika, dopo aver ascoltato della bella musica ovviamente, poco fa Clara, il suo nuovo singolo intitolato Prima Donna, e abbiamo iniziato anche la seconda parte con i Boston e il loro disco Amanda, quindi disco del 1986, disco di ieri. Ben ritrovati, ultima ora di questa domenica 3 maggio insieme, d'altro prima non l'ho fatto, mi scuso, ringrazio ovviamente i due di doppio passo, Ricky e Luchino Ventura, Ricky Vassalli e Luca Ventura, ogni domenica sono presenti per quello che riguarda il doppio passo tra le 14 e le 18. Detto questo, altra oretta insieme da trascorrere grazie alla nostra musica, soprattutto con la nostra musica e con il nostro concetto, un disco di oggi, un disco di ieri. Prima siamo stati sul Cervinia, per quella tradizionale ultima sciata, diciamo così, in costume, costumi da bagno e insomma quello che riguarda il mare. Vi porterò invece in quest'ultima ora insieme, vi porterò, aspetta, stavo cercando il posto, credo in America, vabbè, o Stati Uniti o Inghilterra, uno dei due, sa parla inglese, insomma, ecco, in uno dei due vi parlerò di una svolta di vita per una ragazza, di una svolta di vita. Nel frattempo vi parlo di musica, dopo aver ascoltato un disco del 2007 firmato Mika, si va con un disco più fresco. Credo sia da Sanremo Giovani l'artista che vi stiamo proponendo, credo proprio di sì. Lui è Nicolò Filippucci e il titolo della canzone è Laguna.
1: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

0: Questa è Radio 3i.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: 1, Bernasconi. 2, Rossi. 3, Soldati. 4.
4: Aurora.
5: Presente.
4: Federico.
6: Ci sono.
4: Silvia.
5: Eccomi.
4: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
7: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Rumor Has It è il disco di Adele, Radio 3, ma che bella musica vi stiamo proponendo in questa nostra domenica insieme, il 3 di maggio, la prima domenica del mese. Da semplice fan a influencer, con la pagina su Taylor Swift guadagna fino a 10.000 euro a post. Ecco la svolta di vita della quale parlavo prima. Quanto successo alla 26enne Olivia Levin, che su Instagram ha una community di Sweeties di 629.000 followers. Gli Sweeties credo siano i follower, o meglio i seguaci di Taylor Swift. Da semplice fan, come dicevo, a imprenditrice digitale, oggi gestisce questa community social di oltre 629.000 followers e guadagna, senti un po', tra i 1.000 e i 10.000 dollari per singolo post sponsorizzato, collaborando con diversi brand interessati al suo pubblico. Il nome della sua pagina su Instagram, se volete seguirla, è Swifties for Eternity. La svolta qualche annetto fa, tre anni fa, dopo una laurea alla Fairfield University e un'esperienza nel settore editoriale a Nashville, la sua vita professionale appunto cambia in quell'anno, nel 2023, creando questa pagina ad oggi, come detto, di oltre 629.000 followers, e chiacchierando un pochettino e soprattutto parlando della vita di Taylor Swift. Il boom del fandom, uno dei momenti chiave del suo successo, è stato l'aiuto offerto ai fan per acquistare i biglietti del tour, evitando i rincari nella rivendita. Oltre alle sponsorizzazioni, Olivia ha lanciato anche una piattaforma in abbonamento. I fan pagano circa $3 al mese per accedere a contenuti esclusivi. Dal web al libro, il successo social ha portato anche un contratto editoriale. Infatti ha pubblicato The Story of Us. Oh, the Taylor Swift fandom changed our lives. Ho detto bene? Our lives. Un libro che racconta il legame tra i fan, appunto, e l'impatto culturale della cantante. Quindi complimenti a questa ragazza, da semplice fan, diciamo, a imprenditrice sui social, guadagnando, direi, molto bene per ogni post sponsorizzato. Sophie and the Giants ti parla di musica su Radio 3i.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
1: A due passi da Castelgrande ha aperto il centro medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
2: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini, offerta street food per pranzo.
1: Centro medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla, c'è!
0: Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: disco di Ricky Martin, Maria Maria Maria, ci porta i saluti per questa domenica trascorsa insieme. Grazie per essere stati in mia compagnia. Rimanete con noi, tanta altra musica a vostra disposizione. Io torno, come detto, domani a partire dalle 16 con Michael Casanova e una nuova puntata di Tandem. Defendemos l'allegria. Dal Morandi è davvero tutto. Un grande abbraccio, a domani.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
4: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
5: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
4: E come si fa?
5: Semplice.

0: nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
1: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
2: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: 1, Bernasconi. 2, Rossi. 3, Soldati. 4.
1: Aurora.
2: Presente.
1: Federico.
3: Ci sono.
1: Silvia.
2: Eccomi.
1: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
4: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
5: Ciao, sono Viola e amo l'hockey.
6: Io Luca e amo l'hockey come Viola.
5: Infatti, quando c'è il derby su Teleticino,
6: non litighiamo per il telecomando.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, ogni giorno con noi raggiungi 66.000 telespettatori, Viola e Luca inclusi. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella